su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché per stare bene

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: divide alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Nek ed è un piacere essere in vostra compagnia. Ciao.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

l'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: sospesi in aria come due altalene.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

starter pass. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Just give me some truth.

le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato da 36 pacchetti, sono a 3,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Thank you.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: l'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Signora Coriandoli, sono io.
7: Ciao Fabio.
6: La disturbo per dirle: andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
7: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
6: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
7: Se Dio vuole.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
9: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 3 ottobre 2026. Mammina è una mammella. Allattamento al seno esclusivo per il 71% dei nati, ma permane un forte divario tra nord e sud. In Italia, dunque, l'anno scorso il 71% dei neonati sani a termine è stato allattato esclusivamente al seno. Con più istruzione non ti viene il coccolone. Gli anziani, livello di istruzione più alto, dimezza il rischio cardiovascolare. Non è soltanto dunque una questione di età o di stile di vita. Sul cuore degli anziani pesa pure il livello di istruzione. Le patologie cardiache infatti sono presenti nel 38,6% di chi ha un livello di istruzione inferiore, contro il 16% di chi ha invece un livello più alto. Lo dice Prevasca, la prevenzione cardiovascolare. La Meloni chiede all'Europa più flessibilità e i caporioni rispondono: già fatto. Via libera dunque dal governo al documento di finanza e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Il ministro Giorgetti dice che il contesto è complesso, ma va. Il tycoon fa il piaciun, liscia la Melun, dicendo: il mio rapporto con la Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, è stata eccezionale. La Schlein parla del programma e dice che si scrive con l'alleanza, sapendo che si deve essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, dice la leader del PD. Dura la polemica in particolare con i 5 Stelle, la Meloni risponde, la Schlein risponde 2 settimane dopo le mie domande e lo fa elencando 10 falsità, mi pare un buon ritmo per risolvere i problemi. Sindacato dei medici rivela che nel 2025 più 150% di dimissioni, superati i pensionamenti. Si tratta dei medici che lavorano in ospedale e hanno superato i pensionamenti. E poi in 3 regioni del sud, oltre l'80% dei comuni è in dissesto finanziario. Attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni e dei petrolieri sui carburanti, e poi c'è anche il bollo dell'auto. Sul caldo, Copernicus rivela, l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre e le temperature eccezionali sono state anche a settembre. In Spagna sconfitto il governo Sanchez, bocciati i decreti sulla casa e sale la pressione per le elezioni anticipate. L'ipotesi è che si tengano il 29 novembre. E il figaccione Sanchez, molto amato dalle donne, è a rischio, dice Adriana Abascal. Emanuele Filiberto: non vedo un futuro vicino a lui, io non sono fatta per una vita di ozio, feste, gala. Adriana Abascal, e vada a lavorare. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner, in attesa di risolvere i problemi fisici, prende la patente per la moto. Finalmente, verrebbe da dire, perché ha superato l'esame al 5° tentativo. Il basket, l'Euroliga, 3ª giornata, dopo la vittoria di Bologna sull'Olympiakos è venuta la sconfitta dell'Olimpia Milano contro il Baskonia 87-76. Il calcio, National League, Francia-Italia 1-1, gol di Bastoni per gli azzurri. E il Belgio ha battuto la Turchia 3-0 nel girone azzurro. Lunedì c'è Italia-Turchia, classifica Francia 7, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buon sabato da Alberto Olfano. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata con precipitazioni solo sulle aree alpine occidentali di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: scopri, c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet, convenienza
3: nostra. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per conservare il silenzio del mare nella testa.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico è rallentato a causa controllo di polizia stradale dopo lo svincolo Fisciano a 2 a 30 e prima di Torchiati, direzione Avellino. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto della Malpensa, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'incrocio Casello Busto Arsizio 8 Milano Varese e prima dell'incrocio di Gallarate, strada statale 341 Gallaratese, direzione incrocio statale 232. In Piemonte, sulla statale 35 dei Giovi, animali morti sull'incrocio Serravalle Scrivia, direzione incrocio Genova, strada statale 1 Aurelia. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti causa veicolo in avaria sullo svincolo di Gerbini, direzione Catania. In Piemonte, sulla statale 142 Biellese, lavori di manutenzione dopo Romagnano-Sesia, strada statale 299 di Alagna e prima dell'incrocio Oleggio-Castello. In Lombardia, sulla statale 9 via Emilia, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Variante per Fombio e prima dell'incrocio Lodi, strada statale 235 di Orzi Nuovi, direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e strada statale 233. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo.

0: 88 sa di felicità.
1: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: C'è un posto dove tutto può accadere.
9: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
10: Cos'è questo posto?
11: È l'albero di molto lontano.
8: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
11: È fantastico.
8: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

E a voi piacciono i Rolling Stones o preferite la musica italiana? Buongiorno, buongiorno, eccoci insieme su Radio Italia, solo musica italiana per aprire questo weekend. È il primo questo, sì, il primo weekend del mese di ottobre. Oggi è il 3, giorno numero perfetto, giornata perfetta, devo dire, perché è molto molto bello. Insomma, abbiamo ancora un cielo bellissimo, belle temperature. Insomma, noi siamo qua. Io sono Fiorella, staremo insieme fino a mezzogiorno, però adesso dobbiamo fare un po' di cosette, no? Sapete cosa dobbiamo fare? Sì, c'è l'informazione, il nostro Luca Ward è pronto con l'oroscopo, quindi io mi ritiro per qualche minuto, ma ritorno con voi fra poco. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 9:01. Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, l'approccio sia prudente. Crisi energetica, si muove il G7, via libera le sue riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi, Trump elogia l'Europa, assicura il rapporto con Meloni molto buono. In Spagna il governo Sanchez battuto sulla casa, due decreti bocciati in poche ore, annunciate nuove manifestazioni di massa, sul tavolo l'ipotesi di elezione anticipata. Stati Uniti, tra un mese le elezioni di midterm, Trump assicura la guerra in Iran finirà dopo il voto. Il reportage di Sky TG24 da San Francisco nella culla dell'intelligenza artificiale. La direzione del PD approva la relazione della segretaria Elly Schlein, che avverte Conte: siamo il primo partito, uno non vale uno. Primarie unica via, la replica del leader 5 Stelle. Arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata, il guru della setta scoperta nel torinese. A Sky TG24 parla il legale delle vittime. Nations League, Francia-Italia 1-1, segnano Olise e Bastoni. Abbiamo giocato e difeso da squadra, il commento soddisfatto del CT Mancini lunedì, la sfida con la Turchia. Gran premio del Bahrain in Malesia, terza libera ad Antonelli alle 10 le qualifiche. MotoGP in Giappone, Martin strappa la pole, in corso la sprint, tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e finalmente siamo entrati nel weekend, oggi sabato 3 ottobre 2026 ed è San Gerardo. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, la giornata sarà particolarmente dolce per tutti quelli che hanno un legame segreto o una relazione con una persona già impegnata. Se sognate un amore in apparenza impossibile, oggi i vostri desideri potrebbero realizzarsi. Toro. Un impellente desiderio di intimità, d'amore e d'attrazione saprà creare un'atmosfera armoniosa. Una pausa di questo genere farà bene al fisico e alla mente, mentre vi aiuterà anche a risolvere problemi dei quali ignoravate l'esistenza. Gemelli, oggi vi aspetta una giornata maliziosa, ricca di sensualità. Se avrete pazienza, il vostro rapporto diventerà sempre più profondo. Forse qualche esperienza passata continua a frenarvi o più semplicemente non siete ancora pronti per l'amore. Cancro. La settimana è stata stressante, oggi vi conviene riposarvi. Lasciate stare le preoccupazioni, le faccende domestiche e tutto il resto. Pensate solo allo svago e al riposo. La luna vi aiuterà proiettando una luce positiva sulle amicizie. Leone. In campo sentimentale vi dimostrerete solleciti e attenti alle esigenze della vostra dolce metà. Ricordate però che in amore un fiore o una parola tenera possono essere molto importanti perché danno linfa vitale ai sentimenti. Vergine, benché razionalmente non vi possiate lamentare di nulla, una certa insoddisfazione generale si impossesserà di voi e vi rovinerà la giornata. Forse vi toccherà ridimensionare qualche vostro obiettivo, ma solo momentaneamente. Bilancia. Un vostro comportamento più conciliante potrebbe evitare tensioni con il partner. Assecondate le sue proposte per alleggerire l'atmosfera resa tenebrosa dalla luna dissonante. Una perfetta organizzazione vi metterà in grado di affrontare ogni situazione. Scorpione. Contrattempi o discussioni tra le mura di casa potrebbero farvi vivere un momento di scoraggiamento, ma non prendetevela. Tutto si risolverà in breve tempo. Il valzer dell'amore propone maggiore dolcezza con il partner. Sagittario. Per fare passi in avanti nella professione spesso non basta essere bravi, ma è importante anche conoscere la gente giusta e con il vostro fascino e la gentilezza di cui siete dotati non sarà un'impresa impossibile. I rapporti di coppia saranno molto movimentati. Capricorno. Vi sentirete parecchio combattuti tra l'amore per la famiglia e la necessità di sentirvi più liberi e indipendenti. Non sarà facile trovare una situazione d'equilibrio, ma con la comprensione dei vostri cari ci riuscirete. Oggi sarete molto volubili. Acquario. Le stelle consigliano una certa flessibilità. Mettetevi in discussione, non date nulla per scontato. L'avventurosa ricerca del cuore sarà interessante. Abbandonarsi a una dolce fantasia avrà l'effetto di riconciliarvi con il presente. pesci. Vi attende una giornata di alti e bassi e per agire al meglio avrete bisogno di maggiore ordine e di trasparenza. Anche nella sfera privata sarete combattuti tra sentimenti opposti e non saprete bene dove dirigervi. La cosa più saggia sarà non fare nulla. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

0: Negramaro con Parlami d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, buongiorno ancora una volta, eccoci insieme e apriamo questo sabato. Sono Fiorella, eccomi qua. Allora, Luca Camorcia, buongiorno, colori bello, sorridente, bello, sei un bell'uomo Luca Camorcia, quindi dobbiamo dirlo, guarda come sorride, felice e contento. Allora, insieme fino a mezzogiorno, devo dire subito, allora voglio mandare subito un saluto, ma che voce ho questa mattina? Scusate, adesso mi riprendo, la voce si deve scaldare, diciamo, all'inizio. Voglio mandare subito un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, perché oggi è la festa, come si chiama? Festa dell'Unità Tedesca. So che sono in molti, quindi oggi per voi giorno di festa, magari siete tranquilli e state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. E poi oggi è il Boyfriend Day, quindi è la giornata del fidanzato, ecco, ma nessuno lo sa, quindi lo dico a tutte le amiche che hanno un fidanzato, dice vabbè, allora devo fare un regalino, qualcosa, se volete sì, però insomma non è necessario, anche perché chi lo sapeva che era la giornata del fidanzato, cioè lo sappiamo adesso perché ve l'ho detto io. Allora, andiamo subito con la musica, intanto mi riscaldo questa voce. No, ma ci sono un sacco di persone in questo periodo che sono raffreddate, è vero? E quindi ragazzi, abbiate pazienza. C'è Cioffi, lui si esibirà questa sera nella sua Galatina con lo spettacolo speciale Cioffi and Friends, e diciamo che ci saranno tanti ospiti, tante sorprese. Lo ascoltiamo con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Allora, all'inizio abbiamo ascoltato i Rolling Stone, prima con abbiamo ascoltato i Rolling Stone, è impossibile, The Colors, con i Rolling Stone, ho chiesto ma vi piacciono? E Giuseppe da Potenza dice sì, mi piacciono, certo, ma al mille per mille ascolto solo ed esclusivamente tutti i giorni Radio Italia, solo musica italiana, sei un grande. Allora, anche voi, se avete qualcosa da dirci, da raccontarci, il numero nostro è 331 995 0095.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: www.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
0: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco. Musiche dal vivo. Effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico. Magico. Leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
5: C'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Baby K con Tuca Macarena. Allora, ho detto che la festa della Germania, infatti Vittoria ha mandato un bel messaggio, dice sì, oggi è una giornata di festa e io sto facendo il gelato nella mia gelateria. Mi sa che lavorerai tanto, sei una bella giornata lì oggi, lavorerai veramente tanto. Luca Camorcia, guarda, qualcuno ha detto che sei un bel bocconcino, cioè te lo voglio dire, è arrivato questo messaggio per te, adesso te lo faccio vedere, ok? Adesso invece noi sentiamo cosa ha da dirci il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia sulla strada statale 52 bis Carnica è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Sutrio, strada statale 465 della Forcella di Lavardè in provincia di Udine. In Toscana, sulla strada statale 439 Sarzanese-Valdera, è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri in prossimità dello svincolo per Bagno La Perla in provincia di Pisa. Nel Molise, sulla strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza del comune di Chiauci in provincia di Isernia. In Sicilia, sulla strada statale 124 Siracusana, è attiva una chiusura in prossimità dell'innesto con la strada statale 385 di Palagonia, in località Caltagirone, in entrambe le direzioni in provincia di Catania. Deviazioni in loco. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Angelina Mango. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Lei è Angelina Mango con La Noia qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, come siete messi a zanzare? Cioè, com'è andata quest'estate? Sì, zanzare ce ne sono ancora, diciamo che sono le ultime, no? Quelle più accanite. Vi voglio dire però che c'è un'azienda francese che ha ideato una soluzione per sbarazzarsi delle zanzare, ma senza usare insetticidi, senza usare prodotti chimici. Si tratta, sentite un po', di un piccolo drone che pesa appena 40 grammi, che trova le zanzare, le elimina in autonomia usando le sue eliche. Ecco, questo più o meno è il funzionamento, e grazie a un sonar questo dispositivo è in grado di identificare la posizione precisa delle zanzare, no? Dice, ah, eccole lì. È in grado di distinguerle da tutti gli altri insetti, ecco, quindi è solo per le zanzare, quindi c'è molto molto intelligente, e quindi fa il suo lavoro. Quando è scarico, il drone torna alla base per ricaricarsi e poi riparte, insomma, alla ricerca di altre zanzare. Che si può usare questo drone su una piccola terrazza, magari in un giardino, no? Qualcuno che ha il verde può usare questo drone. Non ancora, perché questa nuova tecnologia potrebbe essere disponibile dal prossimo anno, quindi nel 2027 probabilmente verrà offerta come servizio in abbonamento. È interessante, bisogna vedere i costi, però bisogna vedere assolutamente cosa costa. Lo sapremo all'inizio del prossimo anno, però trovo che sia un'idea geniale. Allora, è sabato sera, questa sera, e quindi Noemi cosa chiede? Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Invece Noemi incontrerà ancora tutti i suoi fan, chi la ama, perché farà dei concerti nei teatri per il gran finale di quest'anno, e trovate tutte le date sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Prima parlavo delle zanzare, di questo drone che dovrebbe distruggerle, e sarà disponibile nel 2027. Sì, da Vimercati dice: ma guarda, io lo prendo subito, mi tartassano anche d'inverno, cioè, ma anche d'inverno no, dai, d'inverno siamo coperti, poi ce ne sono pochissimi. Dice anche: con i repellenti mi pungono, boh. Vabbè, ma lo sai che dipende veramente da tanti fattori, quindi devi pazientare ancora un po' di tempo e poi magari arriverà la soluzione. E intanto a voi buon ascolto e buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Me ne passi un altro? Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life company.

Davide, che ci ascolti da Padova, sei contento? No, ve lo dico perché questo amico, questo fedele ascoltatore, cioè quotidianamente lui ci scrive perché ama i pinguini tattici nucleari e voglio sapere se in scaletta c'è un brano. Hai visto che oggi c'è sempre, però in questo momento tu hai scritto e abbiamo ascoltato Sorry, scusa, lo sento. Tra l'altro vi voglio raccontare una cosa molto carina dei pinguini, perché loro quando vanno in studio, no, nel loro studio di registrazione, seguono un rito ben preciso, diciamo che è una coccola, no, mattutina. A turno i membri dei pinguini vanno a prendere le brioche per tutti, brioche, cornetti, insomma per tutti quanti, e fanno la colazione nel giardino di questo studio. Che bello! Tra l'altro ieri è stato proprio il turno di Riccardo Zanotti che ha documentato questo momento di colazione sui social. Quindi lui è arrivato, è andato a prendere le brioche per tutti quanti, sapranno naturalmente a questo punto i gusti, no, di tutti, e fanno la colazione. Cioè mi piace veramente tanto questa cosa. Sono le 9:53 e oh mamma mia, questa canzone è molto bella. Io non lo so, a me piace capire quanti anni hanno le canzoni, ma quando ho visto questo ho detto no, qui la data è sbagliata, 20 anni ragazzi. È uscita nel 2006 questo grande pezzo che ha scritto Ligabue per Elisa, però poi c'è questo momento finale dove lui si ricongiunge e formano questo duetto incredibile. Allora, Elisa Ligabue con Gli ostacoli del cuore, eccola qua.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi? I gatti non sbagliano mai.

Questa è la nuova canzone di Aiello, il titolo è Te l'ho mai detto e parla dei rapporti, insomma, che cambiano, no, nel tempo, insomma, mi sembra assolutamente normale. A proposito di tempo, cioè, vi do l'ora esatta a Radio Italia, solo musica italiana, adesso sono le 10:01.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato 3 ottobre 2026. I malfattori fregavano i trattori, 8 persone indagate a vario titolo per reati di furto, ricettazioni, riciclaggio in concorso, 2 delle quali sono state ristrette in carcere e una ai domiciliari. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri nelle province di Milano, Varese, Lodi, Napoli, Pavia, contro una banda specializzata nel furto dei tir e dei trattori. Il modus operandi prevedeva l'impiego di motrici stradali, anch'esse provenienti di furto, sulle quali venivano applicate targhe tarocche o alterate per eludere i controlli. I mezzi venivano poi utilizzati per agganciare e fregare i rimorchi in sosta carichi di prodotti, diciamo così, ma le autorità hanno sgominato tutto. Non è solo una questione di età o di stile di vita, sul cuore degli anziani pesa pure il livello di istruzione. Dice un centro di prevenzione che le patologie cardiache sono infatti presenti nel 38,6% di chi ha un livello di istruzione inferiore, contro il 16% invece di chi ha un livello più alto. Il tycoon fa il piaciun e liscia la melun dicendo: il mio rapporto con la Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta e stata eccezionale. Nel 2025 in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il comparto conta circa 1.000 torrefazioni, sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi. Il consumo complessivo anno è di 287.143 tonnellate, 4,1 kg pro capite, equivalenti a circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. Il macinato è il 64% delle vendite, le cialde il 24%, il solubile 8% e il caffè in grani il 4%. Via libera del governo al documento di finanza e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Per il ministro Giorgetti il contesto è complesso, ma va. Le vendite al dettaglio in crescita ad agosto, lo dice l'Istat, soprattutto per i beni alimentari. Copernicus rivela, a proposito di caldo, che l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, le temperature eccezionali segnalate anche nel mese di settembre. Dice Greta Thunberg: vi voglio informare che io lascio la Svezia perché qui ci sono troppi fascisti, vivrò in giro con lo zaino e dormirò nelle cucine degli amici. Greta, buon viaggio. Lo sport, il calcio, la Nation League, Francia-Italia 1-1 con gol di bastoni per gli azzurri. Il Belgio ha battuto la Turchia 3-0 nel girone dell'Italia, che ha questa classifica: Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. Lunedì c'è Italia contro Turchia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica resterà stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppure con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Stanotte.

Spirituale, lui Biagio Antonacci con Safe insieme con questa nuova canzone alle 10:11 minuti. Buongiorno, come va questo sabato? Siete Corra d'Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, sto leggendo un po' di notizie che ha preparato la nostra redazione. Cioè questa io non lo sapevo che si potessero collezionare anche i numeri di telefono dei cellulari. Voi avete un numero particolare? No, perché c'è un collezionista italiano che conosciuto con lo pseudonimo di Mr. Sim, carino Mr. Sim, che possiede uno dei numeri di telefono più particolari al mondo. Questo numero è 333 333 333, potrei andare avanti all'infinito, e praticamente sono 10 volte 3, è formato solo dal numero 3. E pensate che questo numero ha ottenuto 2 Guinness World Records per la quantità di cifre identiche consecutive e per il maggiore numero di cifre identiche presenti in un numero cellulare. E sapete che, secondo quanto raccontato insomma da questo collezionista, ha ricevuto un'offerta. Qualcuno ha detto: senti, mi cedi questo numero, io ti do

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e via, e tanti auguri a tutti quanti. Allora, non lo sapevo, c'è un mercato quindi anche in questo caso, no? Dei numeri di telefono. Oh, guarda, il vostro com'è? C'ha qualcosa di particolare? Non lo so, a questo punto interessatevi, perché insomma possono, anche i numeri possono valere dei soldi. Va bene, che dite? Ah, c'è il Disco Italia in questo momento e noi l'ascoltiamo, eccolo.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Malika Ayane, senza fare sul serio, sapete che il nostro sito, che era già bellissimo, si è rinnovato? E allora su radioitalia.it ci sono due gran belle novità. Allora, la prima è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, c'è la Tu per Tu, il Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, e vabbè, sì, facciamo veramente un sacco di cose. Ricordate allora radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
3: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
4: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
4: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
20: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
21: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

Daniele su Radio Italia, solo musica italiana, yes I know my way. Allora voglio salutare un po' di ascoltatori anche che sono in viaggio, ad esempio ci sono degli amici che da Milano stanno andando a Verona per un matrimonio oggi. Beh, è una bella giornata, no? Per il matrimonio Maria Giovanna, Maria Vittoria e Gabriele. E poi un po' di tempo fa mi hanno scritto Carlita e Benetti, ecco, penso che siano i loro nomi o cognomi, non lo so, e che mi scrivono: ciao, stiamo andando alle terme, felici e contenti. Adesso scrivono: mi sa che dobbiamo tornare a casa a prendere i costumi perché li abbiamo dimenticati. E noi ci siamo sempre, cioè, quindi andate e ritorno, siete sempre con Radio Italia. Voglio mandare un abbraccio fortissimo a Donatella. Donatella, veramente mi dispiace tanto, veramente tanto. Tu però continua a seguirci perché noi siamo qua, cerchiamo di tenervi compagnia, ok? Ma parliamo di Giorgia perché stiamo per ascoltare la sua nuova bellissima canzone, e questo brano sarà contenuto in GP1, che è la nuova versione dell'album G in uscita il prossimo 16 ottobre. Tra l'altro, questa sera Giorgia chiuderà il suo tour, un tour lunghissimo che va avanti da 2 anni proprio a Milano, quindi farà il concerto all'Unipol Dome di Milano, una struttura molto bella, tutta nuova, e per questa ultima data milanese inviterà sul palco alcuni degli artisti che hanno fatto parte di questo lungo viaggio, quindi ci saranno un sacco di sorprese. Domani poi magari vi racconteremo il tutto. Intanto ascoltiamo la nuova canzone, il titolo è Parafulmini.

Era Lazza con 100 messaggi. Tra l'altro questa canzone è una storia un po' particolare, no? Perché Lazza l'ha presentata al Festival di Sanremo nel 2024, ma il cast era già chiuso. Però a Amadeus è piaciuta tantissimo questa canzone e quindi ha invitato Lazza al festival proprio alla serata finale. Mi sembra proprio nel momento in cui stavamo aspettando la classifica dei vincitori, e quindi lui l'ha cantata a Sanremo ma era fuori concorso, diciamo come quasi come ospite. Ma visto che sto parlando di Sanremo, oggi è il compleanno di Stefano De Martino. Tanti auguri, tanti, è giovane, è ragazzo proprio, compie 37 anni, quindi chissà come festeggerà questa giornata, vabbè, immagino insomma anche con la sua famiglia. Ciao Radio Italia, Sabrina e Stefano, direzione centro sportivo comunale di Robaldo di Torino, dove i figli giocheranno oggi alle 15 la partita Under 18 Torino-Genoa, quindi dicono forza Genoa, va bene, in bocca al lupo. Allora, per presentare la vostra, la prossima canzone, che è interpretata da Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, vi dico che Uelo ha scritto questa canzone velocemente in una mezz'oretta e poi ha mandato questo provino a Roy Paci e lui ha detto ok, ci sto, e poi hanno deciso di coinvolgere anche Alvaro Soler, e così è nato Il Sole.

0: E Gloria scrive: anche il mio compleanno e mi piacerebbe tanto festeggiare con Stefano De Martino. Io penso che tu non sia l'unica, sai, cara Gloria. Intanto sono le 10:44 minuti e rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.

0: fatto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Pronto?
6: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
5: Beh, un po'.
6: Ah, mi dispiace, non volevo.
5: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
6: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
5: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
7: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
10: C'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it. Bye.

così, maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che a noi italiani piace tantissimo giocare, secondo l'Istat nel 2024 il 53% della popolazione ha praticato almeno un'attività di gioco. Sale questa percentuale al 70% se parliamo dei giovani tra i 14 e i 24 anni. Quali sono le attività più diffuse dei giochi? Al primo posto c'è il gioco di carte, che è bello, dai, rilassante, no? Giocare carte. Poi ci sono i cruciverba, i giochi di società, ma non mancano anche il bowling, la dama, gli scacchi. Diciamo che il cruciverba è un'attività che non presenta, no, distinzioni in base all'età. Secondo me è anche, diciamo, un'attività soprattutto estiva, mentre diciamo che i giochi di società, il biliardo, bowling sono più diffuse fra i giovani. Ma parliamo del gioco di carte, è un passatempo che interessa un italiano su tre. Io ho cercato anche la classifica dei giochi di carte più amati dagli italiani e al primo posto c'è la briscola, poi c'è la scopa, poi 3-7 e poi c'è burraco. Ecco, io non so giocare a burraco, non lo so come si... non deve essere molto semplice, so che ci sono anche dei corsi, insomma, delle scuole da fare. Allora, questa domanda io la faccio a voi, cioè voi amate giocare a carte, lo fate spesso, con chi lo fate e qual è il vostro gioco preferito, dove siete proprio imbattibili? Quindi parliamo di questo e scriveteci quindi i vostri messaggi oppure WhatsApp al nostro numero 331 995 0095. Quindi facciamo anche noi la classifica dei giochi preferiti. Ma secondo me al primo posto, sì, può darsi che ci sia la briscola, vediamo fra poco. Adesso c'è Blanco.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, approccio sia prudente. La crisi energetica si muove, il G7 via libera alle sue riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi, Trump elogia l'Europa, rassicura. Rapporto con Meloni molto buono. In Spagna il governo Sanchez battuto sulla casa, due decreti bocciati in poche ore, annunciate nuove manifestazioni di massa, sul tavolo l'ipotesi di elezioni anticipate. Stati Uniti, tra un mese le elezioni di midterm. Trump assicura la guerra in Iran finirà dopo il voto. Il reportage di Sky TG24 da San Francisco nella culla dell'intelligenza artificiale. La direzione del PD approva la relazione della segretaria Elly Schlein, che avverte Conte: siamo il primo partito, uno non vale uno, primarie unica via. La replica del leader dei 5 Stelle, arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata, il guru della setta scoperta nel torinese. A Sky TG24 parla il legale delle vittime. Nations League, Francia-Italia 1-1, segnano Lisée e Bastoni. Abbiamo giocato e difeso da squadre, il commento soddisfatto del CT Mancini, lunedì la sfida con la Turchia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: E lo dico con due su Radio Italia, solo musica italiana, ancora insieme, sono Fiorella, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati, forse vi siete sintonizzati da poco e devo dire che questa mattina stiamo parlando del gioco delle carte, perché è stata fatta questa indagine e si è scoperto che un italiano su tre, soprattutto per 60, insomma, dedica parecchio tempo, insomma, a questo gioco. Quindi ho chiesto agli ascoltatori qual è il vostro gioco preferito, dove siete imbattibili, e devo dire c'è un po' di tutto. Allora aspetta, prima voglio fare gli auguri, buon compleanno a Rosy di Milano, tanti auguri cara, ha scritto Pietro, i figli. Allora vediamo un po' cosa giocate. Ciao Radio Italia, Marta, Anna, Irene, Riccardo e il nostro papà Luca, giochiamo a briscola a chiamata tutte le sere quando siamo in vacanza. Io non lo so come si giochi, ma deve essere abbastanza complicato. Patrizia dice: il mio gioco preferito è briscola in 5, è un modo per confrontare la tua bravura con gli altri giocatori. Quindi vedete che dicevo che il gioco più amato pare che sia la briscola, e mi pare che sia proprio così, insomma, dai vostri messaggi. Ecco, Grazia ci racconta che ha scoperto Machiavelli. Io questo non lo conosco, cioè so che esiste ma non ho mai giocato. Si gioca con le carte di scala 40, ce ne sono appassionata. Fabrizio da Palma gioca Burraco. Ecco, Giorgia dice: guarda, Giorgia è al lavoro, no? Ci sta ascoltando e dice: guarda, oggi giornata tranquillissima al lavoro, ne approfitto per giocare al solitario. Dice: le sto vincendo tutte. E questo, il solitario dà questa soddisfazione. Ok, sì, gioco a scala 40 e da poco ho imparato Burraco, ci scrive Rosangela. Quindi insomma, vedete che è un passatempo veramente molto molto amato. C'è una canzone nuova, sì, perché è uscita una settimana fa, la nuova canzone di settembre, e lui ha ringraziato tutti i suoi fan, insomma, per l'affetto che le stanno dando e che le stanno dimostrando. La canzone è intitolata Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.

E questa è sempre un'iniezione d'energia, questa canzone, l'ombelico del mondo Jovanotti. Allora, parliamo della quinta puntata di Bake Off Italia, dolci in forno, e diciamo che ieri sera è arrivata una vera corte reale, perché sotto il tendone ha fatto il suo ingresso Clelia D'Onofrio, accolta da Brenda e dai giudici con grande sfarzo. Il tema di questa quinta puntata è stato Bake Off Royal. Per la prova creativa Clelia ha portato la principessa Sissi e la sua amatissima Violetta. I concorrenti hanno dovuto reinterpretare la torta Sissi rispettando tre ingredienti fondamentali, che sono marzapane, i frutti rossi e Violetta, da dosare, devo dire, con grande attenzione. Parliamo della prova, la prova tecnica, ecco, è stata firmata dal sovrano della pasticceria, quindi Gino Massari, che ha proposto la pastiera napoletana, che è buona, dedicata alla regina Maria Teresa d'Asburgo, ed è stata una sfida contro il tempo, 70 minuti di cottura, riuscendo a infornare la pastiera entro la prima ora. È stata veramente durissima anche la terza prova, quella sorpresa. Il tributo questa volta è stata alla regina Elisabetta, e quindi i pasticceri hanno dovuto realizzare la loro torta perfetta al cioccolato con 5 strati, tutti e tre i tipi di cioccolato, e una parte di biscotto. E devo dire che il cioccolato è diventato protagonista, ma anche un possibile nemico, no ragazzi? Sentivamo il profumo del cioccolato anche a casa. Allora, alla fine è stato Marco a conquistare il grembiule blu, quindi premiandolo per la costanza dimostrata in tutte queste tre prove. E dopo una puntata molto complicata, Isabella ha dovuto lasciare il tendone. E adesso vi do l'appuntamento con la prossima puntata di Bake Off Italia, il venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo il radio ufficiale di Bake Off Italia, dolci in forno.

0: www.fileni.it. 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
10: Paoletta
9: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

Irama con Cavana. Allora voglio condividere con voi un ricordo bellissimo legato alle carte che ci ha mandato Marco, che ci racconta che quando era ragazzo andava in oratorio con la sua compagnia e facevano le serate, le giornate a fare tornei di scopa. Dice si finiva sempre per discutere, poi ovviamente finite le partite insomma tutto tornava come prima, no? Finivano anche le discussioni e dice adesso ci vediamo ancora però con le nostre famiglie e i figli, ma i tornei non ci sono più. Però che bello insomma che siete rimasti così uniti, è una cosa veramente molto bella. Allora c'è una nuova canzone da ascoltare, sapete di chi è? È di Max Pezzali. Allora questa nuova canzone è uscita ieri, tra l'altro questo brano è inserito anche nella seconda stagione della serie sugli 883 che uscirà veramente fra pochi giorni, io non vedo l'ora, ed è anche uno dei due inediti del volume 2 di Max Forever che uscirà il 30 ottobre. Ci sarà questa canzone dal vivo anche nei prossimi concerti di Max, perché non è mica finito per quest'anno per lui, no tornerà nei Palasport. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul nostro sito, quindi radioitalia.it, e adesso ascoltiamola questa canzone che è intitolata Le ali.

E Rosa Ramazzotti parla con me su Radio Italia, solo musica italiana in questo sabato mattina. Sapete che negli Stati Uniti sta prendendo piede una nuova figura professionale, si chiama la College Mom. Si tratta di una donna che ha il compito di fare praticamente da mamma in affitto ai giovani che frequentano l'università, quindi i giovani che lasciano casa per la prima volta nella vita e vanno a vivere lontano. E quindi ci sono dei genitori, no, un po' apprensivi e quindi molto ansiosi, decidono di assumere questa college mom che ha il compito di assistere questi giovani, di aiutarli, si preoccupano anche dello stato di salute dei giovani, aggiornando in tempo reale la famiglia d'origine. Allora sì, certo, secondo me i genitori sono più tranquilli, ma secondo me i ragazzi no, dico ma come, non ho, adesso che sono libero senza genitori è come se li avessi qui. E infatti secondo gli esperti queste mamme in affitto sono però, diciamo, un ostacolo, no, alla crescita dei giovani, che dovrebbero già avere tutte le capacità per cavarsele da soli, e a volte vivere lontano da casa serve anche questo. È il momento di Francesca Michelin. Sappiamo che venerdì 30 ottobre uscirà il suo nuovo lavoro che si chiama Magia Bianca Magia Nera, che è titolo strano, poi lei ci spiegherà perché, e nel frattempo noi ascoltiamo questo singolo, il titolo è La Mia Ragazza.

0: Elisa, Maya, ci state ascoltando, ho ricevuto adesso il vostro messaggio. Sono due amiche che sono in viaggio, da Roma stanno andando a Bari per il concerto di Serena Brancale, dice, di questa sera, ultima data del tour. E quindi sì, molti artisti chiudono in questi giorni, sopra, ho detto prima Giorgia, insomma tantissimi, cioè quelli che hanno veramente girato tutta l'estate e hanno lavorato tutta l'estate, e quindi insomma poi chiaramente ci vuole un po' di riposo anche per loro. Rimanete con noi, allora buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Che tempo che fa raddoppia domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.

Proprio così, mi dimentico sempre. J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Allora, ancora un paio di brani da vivere insieme. Poi arriva il nostro capo Mario Volanti con la sua classifica italiana.

voi domani mattina c'è Ligabue. Allora voglio ricordare che questa sera lui farà un concerto, sarà a Pesaro, è una data del suo tour Certe Notti 2026, quindi con tanti grandi successi, e noi l'ascoltiamo oggi con Qualcosa per te.

0: È arrivato il momento dell'incontro, dell'incontro. Aspetti, con me,
1: sono qui, sì. Fiorella, mi ha visto?
0: La vedo.
1: Ce l'ho fatta.
0: In forma.
1: Ma anche lei è in formissima, Fiorella.
0: Sì, come no, giallo canarino.
1: È vero, noto questo colore che, fra le altre cose, ho visto nei giorni scorsi anche con la nostra Francesca, che è arrivata gialla anche lei. Ma che è il periodo del giallo? È la stagione del giallo?
0: No, è che il sole non è più bello giallo, è un po' tristino. E allora dobbiamo accendere noi la situazione.
1: Perfetto.
0: Ecco qua, va bene.
1: Io sono qui per salutare una classifica che ci lascia, come accade ogni sabato, e ringrazio la signora Fiorella, alla quale chiedo, come sempre, cosa fa di bello questo pomeriggio.
0: Pomeriggio non so, penso vorrei andare al cinema, perché è dalla prima dell'estate che non vado più al cinema. E quindi devo vedere qualche film bello, vado.
1: Perfetto, allora buon cinema, noi ci incontreremo se Dio vuole domani a quest'ora. Cara Fiorella, che ore sono?
0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 12:02.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, approccio sia prudente. La crisi energetica si muove, il G7 via libera alle sue riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi, Trump elogia l'Europa, rassicura. Rapporto con Meloni molto buono. In Spagna il governo Sanchez battuto sulla casa, 2 decreti bocciati in poche ore, annunciate nuove manifestazioni di massa, sul tavolo l'ipotesi di elezioni anticipate. Stati Uniti, tra un mese le elezioni di midterm, Trump assicura la guerra in Iran finirà dopo il voto, il reportage di Sky TG24 da San Francisco nella culla dell'intelligenza artificiale. La direzione del PD.

0: approva la relazione della segretaria Elly Schlein che avverte Conte: siamo il primo partito, uno non vale uno, primarie unica via. La replica del leader dei 5 Stelle, arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata, il guru della setta scoperta nel torinese, a Sky TG24 parla il legale delle vittime. Nations League, Francia-Italia 1-1, segnano Lisée e Bastoni. Abbiamo giocato e difeso da squadra, il commento soddisfatto del CT Mancini, lunedì la sfida con la Turchia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

se ne va questa classifica, quindi salutiamola, ve la riracconto, domani arriverà quella nuova. In questo momento al numero 20 ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, al numero 19 Geolier e Achille Lauro Per Noi, 18esima Noemi, Tu cosa fai questa sera, al numero 17 J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, 16esima Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, 15esimi sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga, al numero 14 Samurai J, Flamenco Paranoia, 13esimi Merck & Cremon con Serena Brancale de Colos Partenope, 12esimo posto per Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, al numero 11, ultimo con tutto, decima posizione per Alfa e Gigi D'Alessio. Il brano è Genova e Napoli.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
12: Quinta Elisa con Kintsugi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il podio della classifica che va via vede al numero 3 Cesare Cremonini col suo nuovo attuale singolo dal titolo Paparazzi.

0: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet, convenienza
1: nostra. Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: C'è un posto dove tutto può accadere.
12: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
13: Cos'è questo posto?
14: È l'albero di molto lontano.
11: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
14: È fantastico.
11: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
15: In vetta alla classifica Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme con Goya. Cosa so-

primi Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya il brano, al numero 2 Saif per l'Art d'Amore, terzo Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 4 Ernia Dedica, al numero 5 Elisa con Kintsugi, gli altri seguono. Ebbene sì, domani arriverà la nuova classifica, domani vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, lo farò come sempre accade, subito dopo la nostra informazione delle ore 12, e cioè Sky TG24.

Ed eccola la notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo di licenziato per paura di volare. Nel 2024 Giuseppe, un operaio di una ditta in provincia di Bologna, era stato licenziato per paura di volare. L'uomo, che non aveva mai preso un aereo in vita sua, si era rifiutato di fare il passaporto per partecipare a una trasferta negli Stati Uniti. Nonostante in azienda tutti fossero a conoscenza della sua aerofobia, Giuseppe era stato comunque licenziato. L'uomo non si è dato per vinto e ha fatto ricorso. Ora la Corte d'Appello di Bologna gli ha dato ragione, condannando la ditta a risarcire Giuseppe con oltre 52.000 euro.

0: Ma buongiorno, signor Francesco Cataldo.
1: Buongiorno, signor Mario Volanti.
0: Ma buongiorno, signora Ilaria Cappelluti.
2: Ma buongiorno, Mario.
0: Ho la
2: piacere.
0: Voce che trema stamattina.
2: È bella, bel vibrato.
0: Come andate? Tutto bene?
2: Tutto bene, io direi. Però che ne pensi?
1: No, io stavo dando la precedenza perché
0: tutte
1: le volte mi dice: ma parli sempre prima tu. E allora aspetto, no? Perché dico, magari.
0: Ha ragione.
1: Ciao Ilaria, tesoro mio. Sei pronta che tra poco cominciamo?
2: Ma certo che sono pronta, prontissima, veramente non vedo l'ora.
0: E parlate fra di voi, io sto qua in mezzo, non ho capito. Mi avete saltato. Completamente. Va bene, ok. Allora, tra poco voi cominciate, invece tra pochissimo ho finito. E quindi ringrazio e saluto le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali do appuntamento domani per la nuova classifica. Ringrazio ovviamente la meravigliosa Ilaria, fantastico
1: grazie.
0: Francesco,
1: grazie
0: ai
1: Mario.
0: Quali do la parola tra poco, quindi ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao Mario.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 3 ottobre 2026, vicina, da tenere lontano. L'olio bollente e le pietre contro i vicini di casa, 85enne ammonita dal questore, anni di vessazioni, minacce, comportamenti aggressivi contro i vicini, degenerati in azioni intimidatori e continue molestie con lancio di olio bollente e pietre dal balcone. Protagonista un 85enne nei cui confronti il questore di Reggio Calabria ha adottato un provvedimento di ammonimento quali misure di prevenzione per farla smettere. L'anziana avrebbe per lungo tempo ostacolato la quotidianità di una famiglia vicina, arrivando a bloccare la via di accesso all'abitazione con la propria autovettura e rendendo necessario in più di un'occasione l'intervento delle forze dell'ordine. Ma ha fatto di più: avrebbe lanciato verso i vicini rifiuti, materiali pericolosi, rami, pietre, pezzi di cemento, terra, olio bollente e soprattutto grande quantità di escrementi. In tre regioni del sud, oltre l'80% dei comuni ha il dissesto finanziario. Le tre regioni più impegolate sono Campania, Calabria e Sicilia. Lo dice una relazione al Parlamento della Corte dei Conti. E il governo ha dato il via libera al documento di finanza e anche allo scostamento di bilancio per l'energia e per la difesa. Per il ministro Giorgetti il contesto è complesso. In primo piano poi restano sempre i prezzi dei prodotti petroliferi che si cerca di calmirare anche con l'intervento delle compagnie appunto di questo settore. Il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più terribile, letale, quasi 27.000 morti per naufragio dal 2014. Nel 26, pur calando gli arrivi, aumenta tuttavia la mortalità con un tragico bilancio di una vittima ogni 23 persone arrivate. Lo riferiscono in un comunicato congiunto associazioni, organizzazioni a partire dall'ONU. Intanto il tycoon fa il piaciun, Trump liscia la Melun dicendo: il mio rapporto con lei è molto buono, mi è sempre piaciuta la Meloni, è stata eccezionale. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici italiani che lavorano in ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti che sono stati 2.876. Sono cifre a dire poco allarmanti. Attese e curiosità, come detto, per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi del governo sui carburanti, ma c'è anche la faccenda del bollo auto. Dice la deliziosa Samira Lui: volete sapere se mi sposo? Beh, non a breve, non c'è stata neanche ufficialmente la proposta. Vabbè, aspetteremo. Il tennis: Sinner, dopo quattro bocciature al quinto tentativo, Yannick ce l'ha fatta. Il numero uno del mondo ha infatti conseguito la patente per la moto. Un tabù sfatato, insomma, per il 25enne fuori classe che con ironia aveva affrontato questo argomento. L'ultima bocciatura è arrivata prima del torneo di Wimbledon, poi vinto. Yannick, tra l'altro, sta cercando di recuperare da una serie di infortuni. Il calcio, la Nation League: la Francia e l'Italia hanno fatto 1-1, il Belgio ha battuto la Turchia, lunedì c'è Italia-Turchia. La classifica del girone azzurro dice: Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4, Turchia

0: 0 punti. C'è anche attesa per l'Under 21, l'incontro probabilmente decisivo con la Polonia è previsto per lunedì prossimo. La Polonia ha 27 punti, l'Italia ne ha 24, poi c'è il vuoto. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie di quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente, con più nubi al centro-nord. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque, da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'immenso Negramaro e prima ancora Ultimo con Romantica. Buon sabato, ben trovati. Primo weekend di ottobre in compagnia di Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti qui a Radio Italia. Solo musica italiana. Siamo pronti, siamo caldi, Fra.
1: Sì, abbiamo anche tante cose di cui parlarvi, amici che ascoltate Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo due ore a disposizione, come al solito, fino alle 15, poi ci raggiungeranno Laura ed Edoardo. E un po' di notizie che ci sono arrivate in questi giorni, che la redazione ha messo insieme per noi. Poi dobbiamo anche un po' parlare dell'Italia, degli azzurri, perché insomma la partita di ieri sera è stata veramente
0: notevole, ci ha dato un bel po' di soddisfazione. Avremo il tempo di parlarne, diciamo che ce n'è tanto per l'informazione quanto per il gusto. Io citerò una parola che fa un po', come dire, come dicono quelli moderni, da spoiler a quello che tratteremo. Tra le tante c'è il caffè, ma ci vado piano perché ancora non l'abbiamo preso noi, quindi con calma,
1: prima bisogna informarsi e poi ne parliamo. Conoscere bene l'argomento di cui si parla.
0: Ho le papille gustative, cioè ce l'hai pure tu le papille gustative, che dicono prima assaggiare e poi parlarne.
1: Solo una domanda: con zucchero o senza?
0: Io sempre senza,
1: perché sai che l'Italia si divide in due: chi mette lo zucchero nel caffè e chi non ce lo mette.
0: Io sono amara per definizione, anche perché quando prendi il caffè deve sapere di caffè. Poi ci sono quegli altri che invece, come dire, la usano come scusa per mettere tipo te.
1: Amare le donne. Amare le donne. C'è questa bella canzone per noi, Joliet e Achille La.

0: uno dei grandi successi di Emma era questo, intitolato L'amore non mi basta.
1: Perché ci manca il caffè, continua a mancarci. Adesso ce lo facciamo e tutto migliora.
0: Però senza.
1: Sempre senza. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
2: Giusto.
1: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
2: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
1: Allora, io ripartirei da capo,
2: Ma come da capo?
1: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
2: Ma mercoledì!
3: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
7: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Prima ancora Olly e Giulie, qui ricordi là nel sabato di Radio Italia Solo Musica Italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: E dove possono essere puntati gli occhi degli italiani in questo momento? Sulla nuova nazionale di Roberto Mancini, osservata speciale, dobbiamo dire.
0: Sì.
1: Però dopo la vittoria travolgente di Bursa contro la Turchia, gli azzurri hanno messo in campo un'altra ottima prestazione in trasferta. Ieri sera a Parigi è finita 1-1 contro la Francia del nuovo commissario tecnico Zinedine Zidane. A fine partita Roberto Mancini si è detto molto soddisfatto. I ragazzi hanno fatto tutto perfettamente, ha detto, hanno difeso da squadra e attaccato da squadra, ed è stata sicuramente una serata molto positiva.
0: Quindi per loro doppia trasferta, Bursa e Parigi, sono tornati a casa, anche perché lunedì saranno allo stadio Dall'Ara di Bologna e ci ritroveremo proprio la Turchia. Sarà importante tra l'altro centrare 3 punti per, come dire, alimentare un po' l'entusiasmo ritrovato in questi giorni. E tra l'altro, piccola chicca che è giusto sottolineare, al Dall'Ara ci saremo anche noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché siamo media partner ufficiale della nazionale italiana, quindi seguiamo assolutamente tutte le vicende azzurre.
1: E adesso arriva Sfera e Basta, ve lo facciamo ascoltare con Lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana. Questa era Quanti anni hai?
1: Momento dedicato alla nuova musica che è sbarcata giusto ieri qui a Radio Italia, solo musica italiana, con la firma di Pierci e con un nuovo singolo che è sul filo. Giusto per darci due riferimenti: Classe 2000 Milanese.

0: Esploso, diciamo, grazie a X Factor l'anno scorso, dove è arrivato in finale nella squadra di Francesco Gabbani.
1: E proprio Gabbani ha scelto di portarlo con sé anche dal vivo. La scorsa primavera ha aperto tutte le date del Live Tour 2026 del cantautore nei palazzetti. Pierci ora è al suo primo tour da solo, ieri concerto a Milano, mentre il prossimo sarà l'8 ottobre, giovedì 8 ottobre a Roma. Intanto ve lo facciamo ascoltare questo nuovo singolo, si intitola Sul filo, è Pierci.

0: direttamente dalla nuova musica al nuovo sito, riguardano noi le novità. Il nostro sito si è rinnovato su raditalia.it, infatti ci sono due gran belle novità.
1: Rinnovato, si è rinnovato.
0: Esatto.
1: La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Quick, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.

0: Che vita meravigliosa, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che poi a cantarla con Diodato ci credi veramente, davvero. Allora, intanto ben trovati da Francesco ed Ilaria. Buone notizie per il Mar Adriatico. Nel delta del Po è stata installata River Cleaning, ovvero una barriera di 25 metri che lascia passare l'acqua ma ferma tutti i rifiuti prima che raggiungano appunto il Mar Adriatico. Una volta bloccata, la spazzatura galleggiante viene accompagnata automaticamente verso una cella di raccolta laterale, in modo che possa essere sia raccolta che soprattutto smaltita.
0: È una specie di Mose però un po' più meridionale, mettiamola così.
1: Esatto.
0: Il sistema, che funziona a energia solare, è anche dotato di telecamere intelligenti che riconoscono gli oggetti galleggianti, permettendo di classificarli e anche di produrre delle statistiche di ciò che viene recuperato. Grazie a River Cleaning sappiamo che l'80% dei rifiuti nel Po è costituito da plastica e che per un terzo si tratta di prodotti monouso e imballaggi di alimenti. Quindi vorremmo fare un po' più di attenzione verso queste cose.
1: Siamo tutti chiamati ad essere più attenti, nessuno è escluso. E intanto, per compensare il tutto, tra le buone notizie ci mettiamo della buona musica. Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: Ma come fai a non ballarla e cantarla? American Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Ma per carità, siamo Radio Italia, solo musica italiana noi, eh?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica. Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Sanremo 2026 di Ermal Meta, questa era Stella Stellina.
1: Ma guarda quanti siamo questo sabato tutti insieme, e toccherà direi fare anche dovuti saluti. Ringraziamo Luca Camorcia che è stato con noi in regia fino ad adesso e lascia il posto all'Alessandro Ambrosino, già bello caldo e tonico, pronto per prendere i comandi della regia. E poi non
0: questo
1: solo
0: è Straambro, si chiama lui, no?
1: Straambro,
0: su,
1: Straambro,
0: su Instagram.
1: Straambro.
0: Che video ha fatto questi giorni, e mi sono un po' perso.
1: Andate
0: a
1: visitarlo, questo è un ragazzo che gira
0: anche
1: molto,
0: recensioni
1: racconta
0: musicali
1: cose.
0: È vero,
1: sì, fa un sacco di cose Straambro, e poi non solo fanno un sacco di cose quelli della redazione, in questo caso Daniele Verderio, che in questo momento credo stia passando il testimone proprio real time ad Andrea Basso.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: C'è proprio questo momento di cambio di turnazione di tutti.
0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:02.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponti, Giovanotti con DNA e prima ancora Lucio Corsi con Situazione Complicata in questo sabato su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove il buon pomeriggio ve lo diamo io e Francesco al sapor di caffè.
1: Ah sì, in alto le tazzine, amici italiani. Allora, l'altro ieri, tra l'altro, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, sono stati diffusi alcuni dati sulla produzione e sul consumo di questo simbolo della cultura italiana. L'anno scorso abbiamo prodotto quasi 425.000 tonnellate di caffè tostato e solubile. Tre italiani su quattro bevono caffè regolarmente e il 79% delle tazzine viene consumato a casa, mentre il 21% nei bar e nelle caffetterie.
0: Ma quando preferiamo berlo? Allora, in classifica consideriamo primo posto il dopo pranzo, cioè il post prandiale è il momento del caffè, seguito da colazione e metà mattinata. Sono in pochi, ma esistono, soltanto un terzo, diciamo, del campione beve il caffè nel pomeriggio. Non solo, sono equivalenti le modalità di preparazione, nel senso che a casa c'è tanto moca quanto capsule, e più della metà dei bevitori di caffè, quando sono all'estero, dichiarano quello che noi italiani sappiamo benissimo. Cioè, noi si va in giro come se belli monumenti.
1: Bella New York, ma non ci vivrei. Perché? Perché il caffè.
0: Perché noi cerchiamo il bar che ci può permettere di bere un vero espresso all'italiana. Insomma, su questo restiamo fortemente attaccati alle nostre tradizioni.
1: Che poi noi abbiamo anche l'abitudine di bere il caffè al banco, cosa che all'estero non si usa molto. E quando tu all'estero provi ad andare e cerchi, non so, a Parigi o da qualche parte, vorresti bere il caffè al banco, ti guardano male, dicono: in che senso lo vuole bere
0: qui? Ma perché?
1: Qui? Perché
0: lo vuole bere in
1: piedi? Che fretta tieni?
0: Vabbè, ma vagliela spiegare, queste sono cose nostre, sono cose tutte quante italiane. Anche in musica siamo così, tipo per esempio Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: sapete com'è, no? Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Ligabue da Mondovisione su Radio Italia con Ilaria, con Francesco, con chi altri?
1: Con noi. Ci siamo noi qui a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
6: Non direi le solite cose.
7: L'avventura sta per cominciare.
8: Tenetevi forte.
7: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te. Prima ancora Elodie con Affari spenti. Buon sabato, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. C'è Francesco, c'è Ilaria.
1: Allora, per le belle storie di Radio Italia ve ne raccontiamo una che riguarda un aeroporto ai tropici appositamente costruito senza aria condizionata. Si chiama Roland Garros, come l'aviatore primo trasvolatore del Mediterraneo, e sorge nell'isola di Riunione, vicino al Madagascar, dove Roland Garros è nato, a Saint-Denis tra l'altro. Nei mesi più caldi e umidi, da novembre ad aprile, i 30 gradi esterni diventano 25-26 grazie a una combinazione di enormi ventilatori a soffitto e alla particolare struttura del tetto che permette all'aria esterna di entrare da 800 finestre, rinfrescando l'ambiente.
0: Spettacolare ed efficiente. La costruzione dell'edificio è costata 60 milioni di euro. Dalla sua apertura però l'aeroporto ha risparmiato qualcosa come 150 mila euro l'anno in bollette elettriche, spendendo il 60% in meno rispetto a tutti quanti gli altri edifici dotati di aria condizionata. Ci sono state ricadute anche positive sull'ambiente, perché le emissioni di CO2 sono 8 volte inferiori rispetto ad un qualunque edificio climatizzato. Insomma, da qualche parte qualcuno si preoccupa di cose serie. Dovremmo prendere esempio tutti, ma davvero, certo, 800 finestre, insomma, che proprio serve
1: adesso,
0: un po' di spazio
1: per solo pulire i vetri. 22 Simba a Radio Italia, solo musica italiana.

Sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

bisogno da

0: Era Zucchero con Overdose d'amore a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora ben trovati da Francesco e da Ilaria. Parliamo di un climb mill, lo faccio capire bene, che è di fatto un'attrezzatura per lo sport che si è resa protagonista assieme ad una ex Spice Girls di una bella scenetta. Allora, climbing, tanto per capirci, è una sorta di scalinata meccanica che permette di rafforzare il sistema immunitario, di rinvigorire il cuore, di migliorare il sistema cardiovascolare, di combattere l'obesità, insomma fa un sacco bene. E ci si è cimentata Victoria Beckham.
0: Ah beh, la ex cantante ha affrontato gli scalini meccanici pochi giorni prima della sua sfilata alla Fashion Week parigina e lo ha fatto con un paio di sandali. Si dice così a distanza, probabilmente un tacco 13.
1: Esatto.
0: Gonna lunga in pelle e camicia bianca, e ha mostrato questa sua prestazione sportiva in un video in cui il marito, David Beckham, le fa notare quanto sia esagerata. Si è esagerata proprio.
1: Vabbè, ho capito, però in realtà poi alla fine della fiera, quando fai le scarpe, le donne lo sanno bene, perché insomma, ma anche gli uomini lo dovrebbero saper bene, le scalinate si fanno di solito con la punta dei piedi, quindi che tu porti un tacco o non porti un tacco, tutto sommato cambia poco, no?
0: Non lo so.
1: Ti vedo perplesso sul tacco 13.
0: Diciamo, non è il tacco non ho mai praticato personalmente.
1: La musica?
0: Adesso c'è un singolo nuovo, ve lo faccio ascoltare, poi ve ne raccontiamo un po'.

0: E non possiamo chiamarlo soltanto nuovo singolo perché è anche colonna sonora della seconda stagione della serie TV Nord Sud Ovest Est, cioè la leggendaria storia degli 883, firmata Max Pezzali, Le Ali.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, amici.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
8: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Salda Vinci, questa era Fuga d'amore. Prima invece abbiamo ritrovato Mahmood e Blanco e il loro brano intitolato Brividi.
1: Ma buon sabato, bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria. Diamo un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Raf, che ha dovuto annunciare di fatto il rinvio dei suoi prossimi concerti a causa di un problema alla faringe.
0: Aia.
1: Il disturbo, tra l'altro non è la prima volta che gli capita, il disturbo lo aveva già avuto e pensava di averlo risolto con un intervento lo scorso anno, e invece è tornato a fine agosto e quindi lui ha portato a termine la tranche estiva dei suoi concerti, naturalmente ricorrendo all'utilizzo di farmaci. Però l'utilizzo prolungato di farmaci, sappiamo, non fa bene a nessuno, quindi dovrà sottoporsi di nuovo ad intervento e poi concedere tutto il tempo che serve alla voce per ripristinarsi completamente.
0: Allora, detto tutto questo, i concerti sono stati spostati al 2027, il 2 ottobre a Milano, il 9 ottobre a Roma e il 14 ottobre a Napoli. I biglietti già acquistati resteranno validi per queste nuove date. Ha scritto Raf: mi dispiace farvi aspettare, e poi ha ringraziato il pubblico per l'affetto e la comprensione. Poi diciamo che di fronte alla salute...
1: No, a parte di fronte alla salute, voi permetto di dire una cosa più specifica, un po' della nostra categoria. Certo, noi la voce non la usiamo per cantare, la usiamo per parlare, però quando tocchi la voce, non so, io divento subito ipersensibile. Poi fa anche un po' ridere, non so se capita anche a te, ma sai che tipo quando perdi la voce pensi: ok, adesso sono davvero in ferie, mi posso riposare.
0: Non ho gli strumenti, non ho gli strumenti per poter lavorare, quindi la voce mi ha messo, diciamo, se non ti fermi tu ti fermo io. È questo il ragionamento che fa a volte,
1: esatto,
0: il nostro corpo anche a vari livelli.
1: Sai quando dici: alla voce non si comanda, è lei che comanda per noi, e quindi noi si sta lì belli e tranquilli.
0: Comanda lei,
1: per noi,
0: ora
1: per
0: e
1: noi
0: per
1: canta.
0: Sempre.
1: Esatto.
0: Raff.

0: Ale Caiane, detto tra noi, qui a Radio Italia, solo musica italiana. Non siamo più soli, caro il mio fra.
1: Internos, come si dice, no? Detto
0: Internos.
1: Tra noi, internos. Diciamo che qui un po' il circolo si sta restringendo, devo dire, col passare del tempo, perché noi ci aspettavamo a questo punto della giornata di essere in quattro in questo studio a raccontarcela un po', invece no. Siamo rimasti in tre a ballare l'Alligalli.
0: Esatto, c'è Laura Giane. Laura Giane, già pronta a ballare, sì. Pronta a ballare. Ma Edo dov'è? Dove ci
2: ah,
0: dove
2: è so. Finito?
1: Non è la sua balia.
0: Non è
1: la balia di Edoardo Prelle. Che però ha un impegno, impegno oggi di famiglia e quindi non sarà con noi.
2: Allora, un attimo, no, che sto facendo una cosa.
0: Stai facendo ecco. Che cosa?
1: Ma è il mio Instagram quello. Perché sei sul mio Instagram?
2: Devo mettere un cuore, perché dovete sapere che Francesco Cataldo fa queste mosse sul finale apposta per creare, come si chiama, l'engagement, si dice in italiano,
0: attenta perché se gli dici engagement lui sviene praticamente,
1: coinvolgimento. Cercando di dire che io vorrei nuovi follower sul mio Instagram, ma
0: andate
1: non mi
0: su Instagram
1: mai.
0: Seguite Francischi che è lì pronto quel gran manzo del Cataldo che si è tra l'altro sparato una di quelle pose che va detto, ne vale la pena.
1: È comparso nei nostri studi un nuovo grande marchio Radio Italia, certo. E secondo voi potevo perdere l'occasione di farmici una foto sotto? Poi con quel sistema di autoscatto che usano certi telefoni, che tu devi sollevare la mano, il sistema rileva che tu hai sollevato la mano e ti fa l'autoscatto in automatico.
2: Hai capito?
0: No, lui le sa. Laura le sa tutte. Lui sembra non vanitoso, ma non è vero.
1: Che se non sei abbastanza in campo, abbastanza vicino, non la rileva questa mano. E tu, come un idiota, sei davanti a questo telefono che continui a sollevare la mano oppure gli dici cheese sperando che scatti e non

0: giorno fa. Ecco,
1: ecco,
0: vedi?
1: Ecco, per fortuna che c'è l'attentissimo e solerte Ambrosino, c'è Strambro lì in regia, pronto a scattare magnifiche istantanee. Noi, a proposito di magnifiche istantanee, dovremmo salutare e andarcene, perché l'appuntamento lo diamo a domani dalle 13 con Francesco Cataldo e Lara Cappelluti. Adesso vi lasciamo con Laura Giane e Socio, è tutta tua, il microfono, vai.
2: L'ora esatta è offerta da Radio Italia, solo musica italiana. Ma perché ridete?
3: Da.
2: Non dovete ridere, sono le 15.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, così per iniziare con questa bella energia il sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, cantando questa canzone durante il suo concerto ieri sera a Mantova. Laura Pausini ha creato un momento davvero speciale, perché lei ha cominciato a cantare questa versione della canzone di originariamente di Raff, e nel pubblico ha visto una piccola fan che cantava e quindi l'ha invitata a salire sul palco e esibirsi di fatto insieme a lei, creando appunto questo momento davvero speciale e commovente. Tra l'altro, provate ad immaginare come si poteva chiamare questa bambina fan di Laura Pausini che è salita sul palco insieme a lei. Avete indovinato? Laura, ovviamente. Anche perché c'è da dire che le attuali millennial che hanno iniziato magari a seguire Laura Pausini negli anni 90, negli anni 2000, quando erano adolescenti, adesso hanno figli, quindi è normale che chi è in questa generazione poi inevitabilmente contagi la prole con la sua passione per Laura Pausini, quindi si creano questi momenti veramente indimenticabili, anche perché Laura Pausini, diciamo, che è un artista che abbraccia diverse generazioni. E a proposito di generazioni, tornando alla giornata di ieri 2 di ottobre, si è celebrata la festa dei nonni. Come si dice spesso in questi casi di feste comandate, non bisogna ricordarsi dei nonni solamente in quella giornata, ma bisogna farlo tutti i giorni. Allora noi lo facciamo anche oggi a Radio Italia, solo musica italiana, pensando e mandando appunto un pensiero soprattutto a tutti i nonni che non ci sono più, ma che rimangono vivi comunque nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Lo facciamo con una canzone di Elisa che ha scritto nel 2004, proprio a distanza di 2 mesi dalla scomparsa di suo nonno. Una poesia anche per te.

0: Samurai J, uno dei grandi protagonisti di questo 2026 musicale, l'abbiamo appena ascoltato con Flamenco Paranoia a Radio Italia, solo musica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Arcaplanet, convenienza nostra.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Marrakesh con Bravi a cadere i polmoni. Il fine settimana di Radio Italia Solo Musica Italiana è un momento molto importante perché abbiamo spesso l'occasione di scoprire insieme delle canzoni nuove. Per esempio è tornato con un nuovo singolo Aiello. Da ieri è uscita questa canzone che ascoltate a Radio Italia Solo Musica Italiana e che si chiama Te l'ho mai detto. È una canzone che parla di un aspetto inevitabile nelle relazioni, che ci piaccia o meno, ovvero quando i rapporti nel corso del tempo cambiano, ma il cambiamento poi continua comunque a lasciare un segno e fa parte del nostro percorso. Questa canzone entrerà nella scaletta del tour di Aiello che si chiama Dovevi portarci me, insieme alle canzoni che fanno parte anche dell'ultimo disco Scorpione che è uscito a maggio, e insieme poi a tutte le altre canzoni che sono uscite nel corso della carriera di Aiello. Il suo tour partirà il 5 di novembre da Padova e trovate il calendario completo di tutte le date che lo vedranno sul palco sul nostro sito radioitalia.it. Ve ne ho parlato, vi ho fatto un po' venire l'acquolina, vi va di ascoltarlo questo nuovo singolo di Aiello a Radio Italia Solo Musica Italiana, si chiama Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

duetto indimenticabile inciso nel 1997 da Eros Ramazzotti insieme a Tina Turner. Cose della vita, sono davvero cose della vita nel vero senso delle parole. Spesso a Radio Italia sulla musica italiana ci piace scherzare su quella che è la teoria casalinga del fatto che nei mesi di settembre e i primi di ottobre ci sono tantissimi compleanni. Ora pensate magari alla vostra cerchia di amici o di parenti, io sono certa che troverete più di una persona che è nata appunto tra settembre e i primi di ottobre. Questa teoria dice che la matematica non è un'opinione, quindi andando a ritroso di 9 mesi si parla insomma dei festeggiamenti del periodo natalizio e di Capodanno, e pare che questo Capodanno 2026 nella città di Brescia sia stato un periodo molto caldo, non per quanto riguarda le temperature, ma per quanto riguarda i festeggiamenti, perché mercoledì 30 di settembre, quindi questa settimana, agli ospedali civili di Brescia è stata una giornata molto impegnativa, ma soprattutto piena di bellissime notizie, perché in un solo giorno sono nati 21 bambini, 21, un record incredibile. Il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale ha detto che la giornata li ha messi a dura prova, non tanto dal punto di vista logistico, sì, anche per quello, quanto dalla gestione del personale. Io mi immagino che abbiano chiamato anche la polizia locale per gestire il traffico di cullette nei corridoi dei genitori che magari avevano paura di scampiarsi il bambino in culla. In queste 24 ore all'ospedale di Brescia sono nati appunto 7 femmine e 14 maschi. Possiamo dire che in una sola giornata abbiano già creato una classe intera di scuola, oppure anche, se un domani vorranno giocare per esempio a calcio, una squadra con le riserve oppure 2 squadre per giocare insieme. A parte gli scherzi, facciamo tantissimi auguri a questi 21 bambini nati tutti in un solo giorno a Brescia da parte di Radio Italia Solo Musica Italiana, ai neonati, ovviamente anche ai genitori. Possiamo chiuderla così perfettamente con questa interpretazione di Mina? Vento di passione. Il ricordo

0: Il ritorno in musica di Mina e nell'interpretazione di questa strepitosa canzone di Pino Daniele insieme a Giorgia. Vento di passione appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical, con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.

Lazza con Male da vendere. Io lo sapevo che questa mia teoria casalinga in realtà è piuttosto fondata, perché poco fa vi ho raccontato qui a Radio Italia sulla musica italiana di questo baby boom che c'è stato il 30 di settembre a Brescia, dove in 24 ore sono nati 21 bambini. Io dicevo che facendo un calcolo è inevitabile tornare indietro di 9 mesi, quindi si parla insomma di festeggiamenti di Natale, Capodanno, e quindi vi dicevo: guardate un po' nella vostra cerchia di amici, di parenti. Effettivamente, grazie ad Amatera mi conferma anche lei che in famiglia, scrive,

In famiglia abbiamo 5 compleanni tra settembre e ottobre. Mamma il 18, papà il 23 settembre, mia figlia il 30, la zia il 4 di ottobre, il cagnolino il 5 di ottobre. Giustamente fa parte della famiglia anche lui. C'è Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore, Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia.

Irama con la genesi del tuo colore a Radio Italia, solo musica italiana. C'è un colore che rappresenta perfettamente tutta la famiglia delle baddies e dei bad boys, preferibilmente nel sottotono pastello, preferibilmente il più possibile glitterati. Ovviamente sto parlando del rosa. I concerti di quest'artista sono noti proprio per un'inconfondibile estetica totalmente rosa. Sarà questo il tema anche dei prossimi concerti nei palazzetti che l'aspetteranno a partire dal 28 di novembre. Il tour si chiama Million Dollar Baby Tour 2026. Sto parlando di Anna. L'ascoltiamo con White

0: Bianca.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Le indagini sul Folofly Dubai, identificato il copilota che ha tentato il dirottamento un 29enne omanita agli Emirati, pianificava un attentato. Sui suoi social immagini di matrice terroristica. Allarme in Lituania, drone viola lo spazio aereo, popolazione invitata a individuare i rifugi più vicini. Poi dopo due ore l'allerta è rientrata a Mosca, a diplomatici e stranieri dice lasciate Kiev. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi divisi tra energia e difesa, il governo assicura risorse in coerenza con gli obiettivi della NATO. Visita di Mattarella nel Principato di Monaco, il multilateralismo è indispensabile, dice il capo dello Stato, che aggiunge il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà. A un mese delle elezioni di midterm, Trump assicura la guerra in Iran finirà dopo il voto, poi fa dietro front sui rapporti con Meloni e dice mi è sempre piaciuta. Morte avvelenate dalla ricina, procura e squadra mobile smentiscono le indiscrezioni sul PC sul quale sarebbero state fatte le ricerche sul veleno.

0: nuovi interrogatori in questura. Nations League, l'Italia ferma la Francia sull'1-1, abbiamo giocato e difeso da squadra, commenta Mancini, ora si guarda alla sfida di lunedì contro la Turchia. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti alla Ferrari di Hamilton. La gara domani alle 9, MotoGP in Giappone, Marc Marquez domina la sprint, in pista domani alle 7, tutto live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ultimo con tutto, ancora un buon sabato a tutti all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana da parte mia, Laura Giane. Se in questi giorni avete girato qualche negozio, già da un paio di settimane all'incirca si possono vedere non solo gli addobbi in preparazione di Halloween, quindi del 31 di ottobre, ma anche i primi addobbi natalizi, quando si dice che non esistono più le mezze stagioni. Anche in Inghilterra si stanno portando avanti con i preparativi, perché Meghan Markle, ovvero la nuova del principe, la nuora di re Carlo d'Inghilterra, la moglie del principe Harry, adesso facciamo un po' tutto l'albero genealogico reale, si è lanciata in un nuovo progetto. Ha ideato questo calendario dell'avvento che promette di portare nelle case dei consumatori quello che è un piccolo assaggio, a sua detta, della sua vita californiana con il principe Harry. Loro infatti hanno vissuto per parecchi anni in California, quindi questo calendario dell'avvento riproduce la loro casa dove hanno vissuto di Montecito, e è una casa che appare a tema, quindi decorata per Natale, circondata dalle palme, le luci, ci sono le ghiere.

0: Lande. Ci sono anche tutta una serie di dettagli che richiamano direttamente quello che è l'universo domestico di Meghan Markle, quindi della duchessa, comprese, perché non possono mancare, le galline della famiglia. In questo calendario dell'avvento ovviamente sono 24 i giorni di dicembre che precedono il Natale, quindi saranno 24 cioccolatini artigianali. Ogni cioccolatino presenta il numero corrispondente al giorno dell'avvento ed è stato riprodotto utilizzando la calligrafia personale di Meghan. È stato poi dipinto a mano con una finitura dorata commestibile. Quanto costerà mai questo calendario dell'avvento di Meghan Markle? 130 euro, quindi suddividendo per 24, 5 euro all'incirca il cioccolatino. Bisogna mangiarli molto lentamente per quello che costano.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Vasco Rossi, cosa succede in città? Rispondo subito, perché nella città di Cologno Monzese, in provincia di Milano, da dove partono le frequenze di Radio Italia Solo Musica Italiana, succede una cosa molto bella. Il nostro sito si è rinnovato e su radioitalia.it ci sono due grandi belle e novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e poi la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come per esempio Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per le idee che fanno discutere.
3: No, la frase sono per la legalità.
2: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
4: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
2: Per allargare gli orizzonti.
5: La spesa per il PNRR.
2: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e

0: copertura 5G su Enel.it. Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Pronto?
4: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
3: Beh, un po'.
4: Mi dispiace, non volevo.
3: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
4: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
3: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
5: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
7: Dimmi perché

Baby K, Tuca Macarena, è il momento di parlare di amore a Radio Italia, solo musica italiana, perché abbiamo scoperto questa settimana che Tananai ha festeggiato un anno di fidanzamento con Camilla, conosciuta sui social come Camioc. A rivelarlo è stata proprio lei con una foto dove ha scritto un messaggio sopra piuttosto criptico, perché ha indicato tre lettere, o meglio un numero, uno in numero e poi di fianco YA, che tradotto in inglese vuol dire one year ago, quindi un anno fa. È l'equivalente inglese, secondo me, di quello che scrivevamo un po' di tempo fa, tipo TVKDB, che voleva dire ti voglio un casino di bene, oppure ti amo tanto tanto tanto. Adesso si scrive ovviamente in inglese. Loro, Tananai e Camioc, sono stati questo anno piuttosto riservati, infatti abbiamo scoperto che stavano insieme solamente il 21 giugno dell'anno scorso, anche perché avevano poi pubblicato una foto piuttosto inequivocabile dove si davano un bacio, quindi insomma era difficile pensare che fossero solo amici. Tananai nella sua carriera ha pubblicato una canzone tanto amata, secondo me, dagli aracnofobici all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Ma esorcizziamo un po' la paura e lo facciamo insieme. Questa si chiama Ragni. Avevamo

tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Sorry, scusa, lo sento, non basta dirlo in tre lingue diverse quando si sbaglia. Bisogna pagare, le multe partono da 25 e arrivano fino ai 500 euro. Di che cosa sto parlando? Parte tutto da un incidente successo a un turista a Villetta Barrea, siamo in provincia dell'Aquila. Questo signore viene ricoverato in rianimazione a causa appunto di un incidente. Uno potrebbe pensare, ok, montagna, magari scivoli, cadi, ti fai piuttosto male. Sì, ma non è un incidente di questo tipo. Questo turista si era avvicinato a un cervo per farsi una foto con il cervo. Chiaramente il cervo è un animale selvatico e quindi ha scatenato la reazione difensiva dell'animale che l'ha colpito. Nella provincia dell'Aquila non era la prima volta che succedeva un caso del genere, quindi il sindaco di Villa Barrea ha dovuto introdurre sulla carta degli obblighi e dei divieti. Tradotto, vietato farsi selfie con i cervi, ma non solo, perché nelle aree urbane, sui sentieri montani e su quella che è la passeggiata pedonale si deve assolutamente mantenere una distanza minima di 25 metri, questo specificato nell'ordinanza del sindaco, e 50 metri in presenza di femmine con i cuccioli. La cosa che ho trovato sconvolgente leggendo questa notizia è che si debba arrivare a fare una legge, un'ordinanza per vietare o comunque per suggerire alle persone di non avvicinarsi agli animali selvatici. È come se per esempio uno andasse a fare un safari in Africa, nella savana, e gli venisse voglia di farsi una foto con un leone e si avvicina al leone. Dico, certe volte il buon senso magari ha qualche defaillance, quindi in qualche modo bisogna anche correre ai ripari. C'è Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana, troppo buono.

0: Poco fa parlavamo della provincia dell'Aquila, è arrivato un messaggio che mi ha fatto veramente divertire proprio da lì. Samantha da Castel del Monte in provincia dell'Aquila scrive: ciao, state mandando la mia suoneria del telefono, bellissima canzone, immagino che faccia riferimento alla canzone appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana, di Tiziano Ferro, troppo buono, sei fantastica Samantha.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
14: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
15: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un posto dove tutto può accadere.
2: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
3: Cos'è questo posto?
4: È l'albero di molto lontano.
1: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
3: È fantastico.
1: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

In Gramaro con nuvole lenzuola, questa di sabato 3 ottobre sarà una serata speciale per Giorgia. Io approfitto del microfono di Radio Italia Solo Musica Italiana per mandarle un grandissimo in bocca al lupo. Si chiama G Last Call, il gran finale che chiude questi due anni in cui lei è stata in giro per l'Italia con i suoi concerti. Per Giorgia sarà una serata evento per celebrare con tutti i suoi grandissimi successi della carriera le canzoni dell'ultimo disco che si chiama appunto G, e poi sarà anche un momento per condividere con gli ospiti speciali del suo percorso musicale, ma non solo, perché questo gran finale concerto di Giorgia sarà anche l'occasione per suonare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo. La canzone è uscita ieri, l'ascoltiamo a Radio Italia Solo Musica Italiana, è stata scritta da Lorenzo Fragola e Mameli e si chiama Parafulmini.

0: Giga Funk. Io come Angelina Mango vorrei stare qui a pazzia con te, ma devo andare.
1: Ma no, ma resta Laura, rimani.
0: E mi mandi via perché ho messo una pronuncia improponibile,
1: no,
0: vero?
1: No, no, va benissimo, anzi io ti auguro di continuare a pazziare per tutto il weekend. Pazziare, la pazzia non c'entra niente, ma come tu ben sai, sì, in napoletano il verbo arriva dal greco paizo, che significa giocare.
0: Ah, non lo sapevo.
1: E adesso lo sai.
0: Grazie.
1: Pensavo lo sapessi.
0: No.
1: Giuro, pensavo lo sapessi. Quindi ti auguro un weekend
0: a pazziare,
1: a giocare, a divertirti. Insomma.
0: Quante cose si imparano con Francesca Mendola e quante ne imparerete per le prossime.

0: E due ore a Radio Italia solo musica italiana.
1: Con però
0: sì?
1: Perché mi lasciate,
0: no, ma, no, ma
1: mi
0: non, ti,
1: lui?
0: Non ti lamentare che ti lascio con un giovane Ambro alla regia che ringrazio. Giovane, bello, ogni tanto
1: simpatico.
0: Parla in spagnolo, cosa vuoi di più?
1: Cioè, quante cose che possiamo arricchire il programma, va bene, vedremo nelle prossime due ore che succederà.
0: Io ringrazio anche Daniele Verderio in redazione, vi lascio con Francesca e ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 15. Un saluto da parte mia, Laura Gianni. Sono le 17:02.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Cesare Cremonini, Dicono di me su Radio Italia, solo musica italiana. Buon weekend, buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Ambro in regia, che ritrovo dopo credo 6-7 anni che non facevi il turno del weekend. Per me è un piacere, un onore, figurati, oggi per l'emozione, mi raccomando, concentrato, schiaccio i pulsantini giusti. E, tra l'altro, mi diceva prima Laura Gian, abbiamo salutata proprio pochi minuti fa, tornerà domani ovviamente, ma si parlava insomma del tuo fluente spagnolo, quindi con l'aiuto degli amici e delle amiche da casa potete mandare, se volete, dei messaggi, quelli in spagnolo capirò che sono per il mio regista. E insomma, se avete voglia comunque di condividere questo vostro weekend, fatelo pure, 331 995 0095, e vi potete anche geolocalizzare un po' come ha fatto Olli. Vi racconto questa storia. Allora, si sta godendo un po' di relax e ha scritto: solo nel nulla sto bene, naturalmente, però si è geolocalizzato in Portogallo, quindi se mi dici sono in vacanza, non voglio far sapere dov'è, però ti geolocalizzi. Ma non ne approfittiamo per ascoltare la canzone di Olli e Giuli questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: La canzone di Neck, Se io non avessi te, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: La canzone di Zucchero, la sua AUM su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, c'è stato un incidente sull'incrocio Casello-Ronco-Scrivia, 7 Milano-Genova. Emilia Romagna, sulla statale 62 della Cisa, incidente sull'incrocio Fornovo di Taro, strada statale 357 di Fornovo. Nel Piemonte, sulla statale 25 del Moncenisio, tratto chiuso per manifestazione dopo l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 7 del 6 alle 18 del 9 di ottobre tra area di servizio Salerno e l'area di servizio Galdo. In Abruzzo, sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Valico-Capannelle. In Calabria, incendio sulla 2 autostrada del Mediterraneo presso lo svincolo Palmi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

la voce di Noemi, Sono solo parole, la sua canzone su Radio Italia, Solo musica italiana. A proposito dei vostri messaggi, allora, visto che c'è Ambro, il ragazzo spagnolo in regia, sai che stanno arrivando i messaggi in spagnolo. In particolare c'è Luca desde Torino che ha scritto un messaggio carinissimo in spagnolo, quindi ti augura buon fine settimana, tante cose carine. Vedi che Luca ha già capito lo spirito del nostro programma, del nostro pomeriggio. E poi voglio salutare Andrea. Ciao a tutti, oggi ho raggiunto un mio traguardo sportivo, ho conquistato il mio 500esimo colle, cioè un passo stradale diverso in bicicletta. Sembrano pochi, ma insomma, beh, no, sembrano pochi, ma è una bella impresa. Ciao a tutti, Andrea, complimenti. Beh, devo dire che insomma, quando si può nel weekend fare di queste attività e soprattutto avere degli obiettivi, dei traguardi, è una soddisfazione. Quindi saluto tutti e tutte quelle che proprio in questo paio di giorni magari si dedicheranno a qualcosa, alla loro passione e attività varie. Fatemi sapere. Intanto, a proposito di musica dal vivo, parliamo di Biagio Antonacci. Questa sera si esibirà per la penultima volta al Teatro Grande di Pompei, Napoli, lo stesso posto dove domani ufficialmente poi chiuderà il suo tour Unplugged 2026. Ce l'ascoltiamo insieme a Safe con Spirituale.

0: Fortuna, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
7: Le piastrelle?
6: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
8: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolet de suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tequila guaraná.
1: Guaraná Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo dei Tiro Mancino, che sono tornati con una nuova versione di Nuvole, questa volta in chiave bossa nova, e si intitola Nuvole Bossa in Blu. E da ieri la stiamo ascoltando, brano che è la nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, già contenuta nell'ultimo album della band, Quando meno me l'aspetto, appunto uscito lo scorso febbraio. E Federico Zampaglione aveva raccontato il brano e l'intero progetto dei Tiro Mancino anche nel nostro format Traccia dopo Traccia, lo trovate se andate sul nostro sito radioitalia.it e anche sul nostro canale YouTube. Ed eccola qua, Nuvole Bossa in Blu.

Bellissima canzone di Ligabue, Non è tempo per noi su Radio Italia, solo musica italiana, e secondo me abbiamo fatto sognare anche i tanti che dall'estero, da tanti paesi, ascoltano la musica italiana, e quindi insomma le frasi, i ritornelli, le parole. Tra i tanti messaggi, è bellissimo questo messaggio, lui si chiama Jesus, ciao Jesus, e scrive: vi ascolto dal porto di Veracruz in Messico, ho visitato l'Italia 2 volte e tornerò a Roma l'anno prossimo, vi mando un grande abbraccio, un caloroso saluto. Che meraviglia. Noi andiamo avanti con la musica e attenzione, potrebbe arrivare nuova musica, parliamo di Blanco, perché sembra sia al lavoro, chissà dove, in camera starà componendo. Intanto ce l'ascoltiamo subito con la sua Maledetta rabbia.

canzone di Laura Pausini, la sua Limpido su Radio Italia, solo musica italiana. Questo limpido weekend c'è chi se ne va in giro e ci chiedevamo se potevate salutarci. Buona serata a tutti, ciao Radio Italia, siamo Graziella e Noemi, nonna e nipote, stiamo tornando da una passeggiata a Roma e volevamo salutarvi, ci fate tanta compagnia. Ciao ragazze, allora buone passeggiate, buoni giri. A proposito di città in città, io qui sarei sulla dedica di Ernia a Milano, in particolare perché parliamo proprio di Ernia. Con questa canzone ha conquistato il primo posto della classifica Airplay di Irwan in quanto canzone più trasmessa in radio, canzone che è stata a Disco Italia su Radio Italia, solo musica italiana, per tutta la settimana, ed è appunto proprio una vera e propria dedica alla città di Milano che arriva al termine del percorso di Per Soldi e Per Amore e ne rappresenta una chiusura naturale, quasi un momento di bilancio prima di voltare pagina. 2026 per Ernia, un anno molto importante tra palchi, eventi, e prenderà il via il primo tour europeo di Ernia, di cui trovate il calendario completo su radioitalia.it. La data di Berlino ha già registrato il tutto esaurito, non resta che ascoltarcelo. Ernia, dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

mandare tutto all'aria la canzone di Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Allora salutiamo tutti quelli che si organizzano per il weekend, ovviamente con magari dei menù interessanti, che magari sperimentano delle cose nuove, buone da mangiare, e parliamo invece dei gusti dei bambini. Allora, in particolare, i gusti lo hanno valutato in base ai menù delle mense scolastiche e sono cambiati, e lo hanno notato alcune mamme, perché osservavano quotidianamente il gradimento e le reazioni dei bimbi, e c'è stata qualche sorpresa. Per esempio, piace molto la minestra con le lenticchie, dicono in tante che è molto molto apprezzata. Tra le verdure, attenzione, a sorpresa mi spiccano i cetrioli e i pomodori, che ai bimbi piacciono molto. E tu dici l'insalata, ma figurati. E invece no, l'insalata i bambini, no, veramente, anche io l'ho visto, l'insalata piace tantissimo, che così tradizionalmente poco amata da bambini, ma bambini di vecchie generazioni invece oggi impazziscono per l'insalata, e quindi anche l'insalata mi guadagna terreno, soprattutto anche poi se mischiata a mais e carote alla julienne. Io chiuderei questa parentesi gastronomica ortofrutticola, vi suggerisco, con la carota alla julienne la potete anche cucinare alla julienne, che viene quel contorno molto interessante, però la carota me la fai cotta, provate, mi fate sapere. Io tornerei sulla musica, che è meglio, e ci ascoltiamo la canzone di Huelo, Roy Pace e Alvaro Soler. Italiano e spagnolo qui si incontrano quasi come in una conversazione, la canzone si intitola Il Sole.

0: Uelo Alvaro Soler e Roy Paci. La canzone si intitola Il Sole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arca Planet, convenienza nostra.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
5: Scherzo, ma la sua ironia.

0: al mio paese, Serena Blancare, Levante e Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso ci sono gli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne, materiali dispersi sull'incrocio Masseria-Pani, direzione Brindisi, strada statale 16 Adriatica. In Calabria, sulla statale 283 delle Terme Luigiane, corsia chiusa per lavori, dopo Guardia Piemontese e prima dell'incrocio Fagnano-Castello, direzione incrocio intersezione strada statale 534. Ancora in Calabria, sulla statale 106 Ionica, il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio di Marina Schiavonea, direzione Amica, strada statale 106 Ionica. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione prima del casello Ancona Nord, a 14 Bologna-Taranto e dopo l'incrocio variante di Falconara Marittima, direzione incrocio Padova. Nel Veneto, sulla statale 516 Piovese, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio Legnaro, in direzione incrocio Padova. In Emilia-Romagna, sulla statale 62 della Cisa, incidente sull'incrocio Fornovo di Taro, strada statale 357 di Fornovo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che in redazione abbiamo il nostro Andrea Basso, super esperto di tennis, servizio dal basso, questi sono i suoi social, fa dei video, ti spiega delle cose che veramente come solo lui, guarda, veramente servizio dal basso, se vi piace il tennis, ma anche se vi piacciono un sacco di storie che riguardano il tennis. Ovviamente in queste ore si sta parlando di Jannik Sinner e qui mi arriva la notizia. Perché? Perché magari lo saprete, insomma, è slittato ancora il rientro di Jannik Sinner. Poche ore fa infatti ha annunciato di dover rinunciare all'imminente torneo di Shanghai per un problema al ginocchio, e in attesa di sapere però quando potrà tornare in campo, il tennista è riuscito a superare un bello scoglio, insomma ha raggiunto un traguardo, lo avevamo seguito nelle varie vicissitudini, quindi finalmente non c'entra

0: esattamente lo sport, ma Sinner è riuscito a prendere la patente della moto, perché possiamo dire finalmente, insomma, dopo 4 bocciature alla quinta, al quinto tentativo finalmente ce l'ha fatta, ha sostenuto l'esame a Monte Carlo, dove appunto risiede, e la scuola guida di cui, in cui ha fatto le prove, le varie prove su strada eccetera, ovviamente ha dato risalto alla notizia, ha pubblicato anche una sua bella foto sorridente sui social. A questo punto non vorrei mi passasse alla moto, no, motorino, cioè uno scooterino. Quindi Yannick, mi raccomando, mettiti, riprenditi presto e ovviamente ti aspettiamo su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso c'è la canzone di Ivan Graziani, questa è Firenze.
1: Firenze.

0: E questa era Firenze, canzone triste, uno dei tanti capolavori di Ivan Graziani su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di novità in casa nostra, vi parlo del nostro sito che si è rinnovato. Allora, se andate su radioitalia.it noterete due grandi belle novità. Allora, la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, C'è Traccia Dopo Traccia e tanto altro. Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
4: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose, insomma le solite cose.
5: Non direi le solite cose.
3: L'avventura sta per cominciare.
5: Tenetevi forte.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: Vieni da MD, anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

dice una grande verità Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Italia, solo musica italiana. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Allora, cosa mi combinate di bello in questo sabato pomeriggio barra serata ormai? Allora, a proposito di vacanze, scampoli di vacanza, allora non dimentichiamo che c'è anche chi fa le vacanze a settembre e anche inizio ottobre, cioè dipende, non è che, quindi è un pochino tutto l'anno. Se siete in vacanza, volete condividere magari anche una foto con noi, mandateci anche semplicemente una foto e io proverò a immaginare che luogo è. Facciamo proprio difficile, non esageriamo, portiamo avanti la situazione, il discorso. A proposito di vacanza, Elisa ha trascorso qualche giorno tra Napoli e Capri, era in vacanza infatti insieme ad alcuni amici, noi ce l'ascoltiamo. Elisa, amore è.

0: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

La canzone Soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. A chiudere, e che finale con Soldi, insomma, che l'augurio, ci tiriamo su. Allora, io vi auguro una fantastica serata, mi racconterete tutto domani, si ritorna infatti. Grazie mille a tutti quanti voi, grazie ad Ambro in regia e Andrea Basso in redazione, e da me, Francesca Mendola, è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Le indagini sul volo Fly Dubai, identificato il copilota che ha tentato il dirottamento, un 29enne omanita agli Emirati, pianificava un attentato. Sui suoi social immagini di matrice terroristica. Allarme in Lituania, drone viola lo spazio aereo, popolazione invitata a individuare i rifugi più vicini, poi dopo due ore l'allerta è rientrata, Mosca ai diplomatici e stranieri dice lasciate Kiev. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi di divisi tra energia e difesa, il governo assicura risorse in coerenza con gli obiettivi NATO. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, il multilateralismo è indispensabile, dice il capo dello Stato, che aggiunge il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà. In Spagna 500.000 persone in piazza in nome del diritto alla casa dopo la bocciatura dei due decreti per l'emergenza abitativa, a Valencia scontri con la polizia. A Lampedusa una marcia per commemorare gli oltre 300 morti del naufragio del 3 ottobre 2013. L'agenzia ONU aggiornano i dati. In calo gli arrivi, ma aumentano le vittime in mare. Sinner non giocherà il Master 1000 di Shanghai. Mi dispiace, dice il tennista, scelta la strada della prudenza per il problema al ginocchio destro. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti alla Ferrari di Hamilton. La gara domani alle 9, MotoGP in Giappone. Marc Marquez domina la sprint in pista domani alle 7. Tutto live su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque, da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
6: Buon sabato sera a tutti.
7: Ci siamo e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri CC e salutiamo regia Ambro. Ciao Ambro.
8: Buonasera CC. Buonasera a tutti. Buon sabato sera.
6: E con quante B?
8: È con 4B per renderlo veramente migliore, certo. Allora anche questa sera noi siamo prontissimi come sempre a riascoltare quelle gags che ci vengono a trovare durante la settimana.
6: I personaggi che vengono a trovarci nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: durante l'ultima puntata di È sempre carta bianca, gli spettatori hanno assistito ad una lite molto accesa tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona, addirittura con minacce di rottura del contratto. Chissà però se la lite è proseguita anche a telecamere spente oppure i due hanno fatto pace. Max, io chiederei proprio a Corona, magari, se riusciamo.
1: Aspetta, perché questa volta sembra che siamo noi a ricevere una telefonata.
0: Ah sì?
1: Ma pensa, guarda caso, è proprio Mauro Corona.
0: Buongiorno Corona!
2: Dai Bianchina! Bianchina, su, la smetta di essere arrabbiata! Facciamo la pace, dai!
0: Mi dispiace Corona, ma io non sono Bianchina. No.
2: Ma come, Bianchina è così incavolata che fa anche finta di non essere lei, fa anche la voce da maschio, e tutto solo perché avevo bevuto un bicchierino, dai!
1: Allora è vero che aveva bevuto.
0: Ed è proprio sicuro che fosse un bicchierino solo?
2: Beh, da lontano sembrava un bicchierino, poi avvicinandomi mi sono accorto che era una caraffa da 2 litri, ma ormai era troppo tardi. Tardi, e dalle mie parti, se ti vedono che passi vicino al vino e non bevi, iniziano a guardarti male, ti parlano dietro.
0: Ah, ecco. Sì, ma non credo che i suoi compaesani siano così, dai.
2: Mi creda, vanno subito a dire in giro che sei malato o peggio ancora che sei diventato astemio.
1: Ah no, certo, non sia mai.
2: Dai su, Bianchina, facciamo la pace, dai. Se non mi strappa il contatto.

0: Le prometto che d'ora in poi, prima di venire in trasmissione, starò lontano dai bicchierini.
1: Guardi, io continuo a non essere bianchina in ogni caso, ma secondo me stare lontano dai bicchierini è un buon passo. Provi, ci provi, deve riuscirci.
0: Ma
1: dai.
0: Certo che ci riesco, Bianchina. A me i bicchierini fanno schifo, non li voglio neanche vedere. Il vino si beve nel bicchiere, non nei bicchierini. Salute, Bianchina.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

Ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, sono musica italiana, ci è venuto a trovare Roberto.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti voi. Ho per voi una frase meravigliosa collegata a quella che è stata in settimana la giornata internazionale del cuore.
0: Sì.
1: Abbiamo il cuore a sinistra e non al centro del petto per un semplice motivo: quando abbracciamo chi amiamo, il battito del loro cuore riempie il nostro lato vuoto.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga...

0: illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
3: Giusto.
2: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
3: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
2: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
3: Ma come da capo?
2: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
3: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì Il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, nel Lazio sulla statale 148 Pontina il traffico è rallentato per incidente sull'incrocio grande raccordo anulare in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. Nel Piemonte statale 10 Padana Inferiore traffico rallentato sull'incrocio di Alessandria. Ancora in Piemonte statale 25 del Moncenisio manifestazione sull'incrocio Ferriera e prima dell'incrocio Sant'Antonino di Susa. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Bellano, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Campania, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato per incidente, sull'incrocio San Giorgio dell'Assagno, direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina E45, c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria sull'incrocio di Sarsina Nord, direzione incrocio Viterbo Terni. Fate buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana, e mi raccomando, massima prudenza, rispettate sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: dei Rolling Stones.
1: Buongiorno Cristiano. Ciao. Malgioglio.
0: Ciao Maluccio mio.
1: Non esageriamo, paragonarci ai Rolling Stones, insomma.
0: Beh, una cosa in comune, Antonio Lucio Caro, sicuramente ce l'avete.
1: Quale?
0: L'età.
1: Ma per favore. Piuttosto abbiamo visto che hai ricominciato Tale Quale Show con Carlo Conti.
0: Oh sì, guarda come sono contento, guarda, guardate, sono proprio felicissimo di aver ricominciato Tale Quale, che anche si chiama Tale e Quale quest'anno, non è proprio Tale e Quale al Tale e Quale dell'anno scorso, sapete?
1: Cioè ti riferisci ai cambiamenti della giuria, alcuni elementi sono cambiati.
0: Ma intendi quella giuria con quei giudici che due su tre sono andati via e l'unico rimasto è Cristiano Malgioglio?
1: Esatto.
0: Se intendi quella, allora adoro!
1: Intendo quella, piuttosto come hai fatto a convincere Carlo Conti a riconfermarti?
0: Ma tesoro mio, Antoniuccio Amoruccio caro, ma spiegami tu, senza Cristiano come si fa a fare la televisione? Se mi togli Cristiano diventa subito tutto in bianco e nero, sembra subito tutto Peppone e Don Camillo, anzi più bianco e nero, più che bianco e nero, visto che rimane solo Carlo Conti, direi nero e nero, adoro!
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 euro. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 euro. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.

0: che bella vita.
1: Ci sono un po' di novità.
2: Per quanto riguarda il tennis, abbiamo visto che non andrà al torneo di Pechino e vogliamo sapere qualcosa di più. Proviamo a collegarci con Jannik Sinner.
3: Buongiorno a tutti.
1: Oh, buongiorno Yannick.
3: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Rizzen, Leren. Non vado a Pechinen.
2: Eppure il tuo ginocchio pare stia meglio, no?
3: Sì, ma sto meglio anch'io, infatti mi trovo a Milanen per il Milano Fashion Week.
1: Sì.
3: E diciamo che mi trovo molto meglio sulle passerelle che sui campi da tennis.
2: Ti abbiamo visto anche con la Sabalenka, insomma, c'è stato quello. Un incontro
1: la Sabalenka
2: tra numeri uno.
3: Sì, è vero, tra l'altro molto simpatica, tanto grintosa e forte in campen quanto dolcissima fuori campen.
1: Bene.
3: Devo dirvi che diciamo che preferisco incontrare la Sabalenka che Alcaraz.
1: No, vabbè,
3: era una questione abbastanza visiva.
1: capiamo.
2: Intanto Laila Asanovic, la tua fidanzata, l'abbiamo vista insieme ai divi di Hollywood.
3: Ma noi siamo una coppia normale, insomma.
2: Come ha detto la tua fidanzata, infatti. Normalissima, certo.
3: Ognuno ha i suoi spazi, le sue amicizie, e quindi abbiamo, quando ci incontriamo, sì, abbiamo molto più voglia di stare insieme,
1: certo, insomma. Anche questo è vero,
3: infatti non andiamo a convivere. No. Le hanno fatto la domanda.
2: Sì, non andrete a convivere, no?
3: No.
2: È vero che Anna Wintour ti ha chiesto, pensavo che andassi a Pechino.
3: Sì, io ho risposto anch'io.
1: E come mai?
2: Senti, ma quando è che ti rivedremo di nuovo in campo, Yannick?
3: In campo o in Camporellen?
1: No!

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat. Aia!

0: andiamo negli Stati Uniti,
1: sì,
0: perché negli Stati Uniti è corgimania, sono sempre di più gli appassionati a questa razza canina caratterizzata da zampette corte, pelo morbido e orecchie ben dritte. In California si è infatti svolto un raduno di corgi con un programma di sfilate, prove di agilità e altro ancora.
1: Eh sì, la storia di questi cagnolini risale a molto tempo fa, quando, incredibile ma vero, erano usati come cani da pastore.
0: Sì.
1: I corgi sarebbero rimasti cani da fattoria se non avessero conquistato l'attenzione di una bambina molto particolare, cioè quella che sarebbe poi diventata la regina Elisabetta.
0: Proprio così. Allora proviamo a collegarci con il nostro inviato a Londra per farci raccontare la storia dei cani preferiti dalla regina d'Inghilterra, Matteo Renzi.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Caro Matteo.
2: Sono a Londra, quindi.
0: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Hello.
2: Ciao Carlo.
3: Oh yes, questa razza fu introdotta a corte da mio nonno,
0: sì,
3: re Giorgio VI, e poi mia madre.
0: No, non faccia così. Non faccia così, su.
3: Sviluppò una vera e propria passione per i corgi, che col tempo sono diventati noti come i cani della regina. Mia madre. Da piccolo mi diceva sempre: Charles, scorgi i corgi.
0: Come? Scorgi i corgi. Così
3: mi diceva. Mi diceva così. Ma io non li vedevo.
0: No?
3: Perché sono cani piccoli.
0: Oh. E beh, quella è la razza.
3: Da non confondere assolutamente con i cani corsi, che possono raggiungere un'altezza di 68 centimetri ed un peso di 50 kg.
0: Però,
3: una volta, nella letterina Babbo Natale, sbagliai, ahimè, una consonante.
0: No!
3: E al posto di due cani corgi mi arrivarono due cani corsi.
0: No! Ma come mai?
3: Che immediatamente presero il possesso del mio letto.
0: No!
3: E fu così per la durata di tutta la mia adolescenza.

0: Serena.
1: Che cosa è successo, amore? Non ho nemmeno ascensore. Oh, forse hai ragione tu. Perché blu è di quello che non c'è.
2: Ciao da Eleonora e da Serena. Praticamente solo da me, però vabbè. Provincia di Verona. Ciao.
3: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: parli più.
1: Ci sono figli d'arte che seguono le orme di mamma e papà, come per esempio Irene Fornaciari, Angelina Mango, Alessandro Gasman, e poi ci sono sorelle d'arte che scelgono una strada completamente diversa. È il caso di Clara Rossi, sorella di Valentino Rossi, che ha appena debuttato col suo primo album di 10 canzoni dal titolo Quel poco di cuore. Sappiamo che Valentino l'ha vista per la prima volta dal vivo durante un concerto a Pesaro. E allora Max,
2: dimmi,
1: proviamo a sentire Valentino per sapere cosa ne pensi.

0: passata.
1: Ma non è che
2: canterà anche lui, no?
0: No, non credo. No, okay. Proviamo a sentire. Buongiorno Valentino, che effetto ti ha fatto vedere tua sorella nella veste di musicista?
3: Ma sì, dai, devo dire che sono contento per mia sorellina, le auguro un futuro di grandi successi. Vabbè, non so se riuscirà a vincere 9 campionati del mondo come me, però canta bene, dai.
2: Ma c'entra. Che c'entra? Sono due mondi completamente diversi, il motociclismo e la musica, vabbè.
3: Beh, ma avete mai sentito che musica fanno i 230 cavalli della Yamaha YZRM1 con la quale ho vinto ben 4 mondiali?
0: Eh beh, certo.
3: Se l'avessi portata a Sanremo avrei vinto anche lì, dai.
0: Sì, va bene, Vale, ma la tua storia di campione non te la toglie nessuno. Ma noi volevamo sapere qualcosa in più di tua sorella, ad esempio, se la musica è una passione che coltivava già da bambina, magari, no?
3: Ma guarda, cosa vuoi? Io mi ricordo che a volte già da bambina si metteva a cantare, ma io avevo sempre sul casco e con il motore acceso non sentivo niente.
0: Perché veniva a cantare durante le gare?
3: No, cantava in casa, ma quando cantava io mettevo sul casco e accendevo la Yamaha in salotto.
2: Ma no, poverina!
3: Beh, ma guarda che io sgazzavo tenendo il ritmo, amico mio, mi chiamavano il Ringo Starr delle due ruote.
0: Cos'è?
3: E comunque devo dire che l'ho vista dal vivo e mi è piaciuta molto la mia sorellina. Peccato per una cosa.
0: Cosa?
3: Che ai concerti non puoi tenere la moto accesa.

0: Caro Roberto, averti qui nel meglio delle buone nuove a Radio Italia Solo Musica Italiana non ha prezzo.
1: Ma soprattutto davvero, ascoltare queste frasi bellissime e meravigliose come questa, sì, di George Bernard Shaw. La vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi.

0: passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: C'è un posto dove tutto può accadere.
3: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
4: Cos'è questo posto?
5: È l'albero di molto lontano.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
4: È fantastico.
2: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Che tempo che fa raddoppia domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: Buongiorno, eccomi qui a voi.
1: Maestro Egino Massari, che piacere, come mai qui?
0: Sapevate che a Londra ha appena aperto un locale decisamente fuori dagli schemi che si chiama La Croissanterie? Ed è interamente dedicato al croissant, ai croissant serviti dalla colazione fino alla cena.
1: No, non lo sapevamo. E a chi è venuta questa bella idea?
0: La novità è stata ideata da Yannick Aynaud, chef francese tra i più premiati al mondo, con 18 stelle Michelin conquistate nei suoi ristoranti internazionali.
1: 18 stelle?
0: E pensate che ogni volta che batte la testa riesce a vederle tutte. Vi è piaciuta la battuta?
1: Beh, andiamo avanti, dai.
0: Alla croissanterie il croissant diventa molto più di una semplice colazione. Viene reinterpretata in versione dolce e salata, con abbinamenti sorprendenti.
1: Tipo?
0: Nel menù ci sono, per esempio, croissant con pollo alla Caesar, agnello cotto per 36 ore, manzo wagyu e persino aragosta scozzese.
1: E com'è l'aragosta scozzese?
0: Ah, è buonissima. L'importante è che prima di mangiarla vi ricordiate di togliere il kilt.

0: salutare.
1: Ci dobbiamo salutare.
0: Salutiamo Ambro in regia.
1: Grazie Ambro.
0: Grazie anche a Max Pierucci e Danilo Leceva per la collaborazione.
2: Grazie alle ragazzi, grazie.
0: Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci a tutti, a domani soprattutto. Ci rivediamo, ci risentiamo se vi fa piacere domani sera.
0: Domani sera alle 7 di sera, mi raccomando.
1: Ciao! Ciao!
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: Hello, a Radio Italia, only Italian music, sono le 21. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Mosca colpisce il ponte nord di Kiev e lancia un avvertimento agli stranieri: lasciate la capitale e intensificheremo gli attacchi contro la Russia, risponde Zelensky. Ok allo scostamento da 29 miliardi per difesa e energia, Schlein e Conte contro l'aumento delle spese militari. Per Giorgetti la manovra sarà prudente, la Lega chiede più coraggio. Spagna, il congresso boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier, i migliaia protestano nelle principali città, si valuta il voto anticipato. Pianificava un attentato il copilota del volo Fly Dubai, l'uomo ha utilizzato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, sui suoi social immagini di matrice terroristica. Il presidente della Repubblica da Monte Carlo torna a parlare del Mediterraneo, ossia, dice Mattarella, mare di civiltà e unione a Lampedusa a ricordo delle vittime dei naufragi. Custodiva armi manuali con finalità terroristiche, arrestato dalla Digos di Salerno, uno studente 21enne, il giovane diceva di aderire all'ideologia del radicalismo islamico. Dennis Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai per l'infiammazione al ginocchio destro. Zverev diventerà numero uno al mondo vincendo i prossimi due tornei in Cina. Formula 1, Verstappen in pole nel Gran Premio del Bahrain davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Giappone e risale a 7 punti da Martin.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
3: Sabato sera su Radio Italia solo musica italiana fa chiaramente rima con Radio Italia Music Week. Insieme a me, Daniela Cappelletti, stiamo per ripercorrere le notizie, quelle più importanti riguardanti la musica italiana, avvenute proprio negli ultimi giorni. Io partirei subito da qua, da Marco Mengoni, che ha inaugurato Allo Sbagliato, cioè il locale a Milano di cui è direttore creativo. Il concetto alla base di Allo Sbagliato è quello degli offline club, che ospitano serate in cui vige il divieto di usare lo smartphone. Lo spazio accoglierà 26 concerti di Mengoni e l'intervento di tanti ospiti e artisti, il primo ad essere già stato svelato è Safe. In più Mengoni ha anche ingolosito i fan annunciando che presto arriverà nuova musica. E allora, in attesa di novità, facciamo un salto nel passato con Ti ho voluto bene, veramente.

Dopo una lunga pausa dalle scene, San Giovanni sta per tornare con un nuovo album. Si intitola Tutto bene, grazie e uscirà il prossimo 13 di novembre. Il disco vuole essere una risposta a una domanda che ultimamente gli hanno fatto spesso, e cioè come stai? In Tutto bene, grazie, Sangio risponde raccontando il suo presente e parlando di sentimenti universali. Nel frattempo lo ascoltiamo con una delle sue hit ed è Malibu. Sono le parole.

data da segnarsi, quella del 16 di ottobre, perché proprio in quel giorno, a 9 mesi dalla pubblicazione del primo atto, uscirà Tutto è possibile, atto secondo, ovvero il nuovo disco di Geolier. La copertina lo mostra seduto sul fondo di una piscina con carta e penna in mano, e alcuni indizi lasciano pensare che il disco contenga un nuovo duetto con Lazza, però al momento non c'è una conferma ufficiale. Il nuovo lavoro poi sarà al centro dei 6 concerti di Geolier allo stadio Maradona a Napoli a giugno del 2027, e con ogni probabilità in scaletta ci sarà anche Canzone d'amore.

Come novità della settimana, qua su Radio Italia Solo Musica Italiana, c'è anche Le Ali, ovvero il nuovo singolo di Max Pezzali. Il brano riguarda la storia della sua amicizia con Mauro Repetto e proprio per questa ragione è stata inserita nella seconda stagione della serie TV dedicata agli 883. Le Ali sarà nel volume 2 di Max Forever, ovvero la nuova raccolta di Pezzali, in uscita il 30 di ottobre. L'ascoltiamo.

0: Marea, la canzone simbolo dei concerti 2026 di Vasco Rossi, è arrivata in versione live su tutte le piattaforme. Il brano è accompagnato anche da un nuovo video e Marea non era mai stata eseguita dal vivo prima di quest'anno e vuole essere un'anteprima di Vasco Live 2026 The Essentials, cioè è la raccolta in uscita a fine novembre il 27 con una selezione di pezzi eseguiti durante i live di quest'anno. Ascoltiamo adesso però un altro classico di Vasco, si chiama Rewind. Prima però vi do appuntamento alla prossima settimana prima di scatenarci con Vasco e anche vi dico di andare sul nostro sito radioitalia.it per restare aggiornati con tutte le news. Intanto, baci e buon weekend.
1: Ciao.

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
8: Paoletta
7: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama terra. Terra, ci siete?
2: Qui terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?

0: partiti. Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Signora Coriandoli, sono io.
5: Ciao Fabio.
4: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
5: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
4: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
5: Se Dio vuole.
6: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.

0: Party.
1: Radio Italia Party.
2: Radio Italia Party.
3: Radio Italia Party.
4: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio Italia Party.
4: Il sabato sera la musica italiana.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
3: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
3: Allora, io ripartirei da capo,
4: Ma come da capo?
3: Sicuro che non è lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
5: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
0: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi all'ascolto. È domenica 4 ottobre 2026. E il Niño, beh, farà un casino. L'allarme dagli Stati Uniti, da Chicago, il Super El Niño, rischio 450.000 morti per il caldo. Lo segnala il rapporto, sarà più colpito il sud del mondo. L'Italia si prevede che fronteggerà 780 morti aggiuntive. L'Italia si trova attualmente al 49esimo posto per impatto sulla mortalità, si prevede che fronteggerà con questa cifra enorme 780 morti aggiuntivi. Secondo il rapporto, nel periodo in cui sarà presente il Super Niño, iniziato a giugno e destinato a portarsi fino alla prossima primavera, le temperature medie supereranno di 1,2 gradi, una condizione simile a quella che si prevede che si registrerà stabilmente tra 20 anni a causa del cambiamento climatico. Inoltre si verificherà una crescita del 44% delle giornate di caldo estremo rispetto a quelle attese in un anno normale. Sebbene oggi appaiono anomale, tra qualche decennio diventeranno la norma, dicono gli esperti. Enorme sarà l'impatto sulla mortalità. Tra giugno e febbraio si prevedono circa 451.000 morti aggiuntive a causa dell'aumento delle giornate di caldo estremo e pazzesco. Altro che eravamo quattro amici al bar. I bar sono sotto casa, ma ne scompaiono 11 al giorno. La desertificazione commerciale non fa sparire soltanto i negozi, ma travolge anche i locali pubblici. Tra il 19 e il 25 il comparto ha perduto oltre 24.000 imprese, circa 11 al dì, con un impatto non solo sociale per le città che si impoveriscono di luoghi dove trovarsi, socializzare, ma anche economico. Le saracinesche abbassate hanno infatti comportato una perdita per i territori superiore ai 7,2 miliardi in 6 anni, tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. A lanciare l'allarme è Confesercenti. C'è un identikit, è il nuovo ragno, misura dai 3 ai 4 mm di lunghezza. Ma nonostante le dimensioni, piccolino così sembra innocuo, potrebbe svolgere un ruolo significativo nel controllo dei parassiti domestici. Le analisi condotte dicono che la dieta di questo ragnetto è composta principalmente da formiche, mosche, zanzare, coleotteri. I ricercatori hanno scoperto che i ragni Pichelinia catturano e consumano formiche fino a 6 volte più grandi del proprio corpo. Dunque svolgono una grande opera per eliminare insetti pericolosi e fastidiosi. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo e assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie, beh, bisogna rivolgersi al medico. La Luna potrebbe essere formata in una manciata di ore, è nata così, lo dicono nuove simulazioni dell'impatto tra la Terra e il protopianeta che si chiamava Theia. Lo indicano i nuovi esperimenti che per la prima volta hanno tenuto conto della temperatura e della resistenza dei materiali che componevano i due corpi entrati in collisioni. L'ipotesi dell'impatto gigante è da tempo lo scenario principale per spiegare la formazione del sistema Terra-Luna. Secondo i modelli, circa 4,5 miliardi di anni fa, Theia avrebbe colpito di brutto la Terra, producendo così il materiale dal quale si sarebbe formata la Luna. Lo studio potrebbe avere ripercussioni nella ricerca di lune esterne al Sistema Solare. Se la Luna infatti si fosse davvero formata in poche ore, la ricerca di dischi protoplanetari attorno a esopianeti potrebbe rivelarsi un'impresa vana, data la loro brevissima durata. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio l'instabilità andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: consulta regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
1: Trone, non ci sono paragoni.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, io sono Max Gazzè, anche oggi sono Max Gazzè. Saluto tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo,